a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

101. Enjoy the music. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

malattie che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: 101. Enjoy the music.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Wow! Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale a

0: 1001. Enjoy the music.
1: Oh, he treats me.

1901. Enjoy the music. Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli... Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e inizia...

0: Meteo.
1: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Cielo per lo più nuvoloso al nord, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Nel corso della giornata, temporali sparsi sulle Alpi e a carattere più isolato sull'Appennino settentrionale e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia. Nel resto d'Italia, mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone appenniniche, dove si formeranno anche temporali. Temperature massime in leggero calo al nord e sul medio versante adriatico, stazionarie o in lieve ulteriore aumento altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao amici di 101, era l'estate 1981 quando la mitica Giuni Russo ci fece ascoltare questa fantastica canzone che è Un'estate al mare.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Rory, che ti perdi. Grazie, ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Paolo Valselli. La canzone che mi fa stare bene è

0: 101. Enjoy the music.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: R101 Meteo.
20: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Cielo per lo più nuvoloso al nord, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Nel corso della giornata, temporali sparsi sulle Alpi e a carattere più isolato sull'Appennino settentrionale e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia. Nel resto d'Italia, mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone appenniniche, dove si formeranno anche temporali. Temperature massime in leggero calo al nord e sul medio versante adriatico, stazionarie o in lieve ulteriore aumento altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
21: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
21: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
21: 80.
6: 80 90 101.
9: Ti fa stare bene.
16: Ciao ragazzi, la canzone mi farebbe stare bene oggi è China Girl, David Bowie. Gian Paolo D'Alessio, ciao ciao.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Buongiorno ragazzi di R101, sono Francesca da Firenze. La canzone estiva che mi farebbe stare bene è Te amo di Rihanna. Buone

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, sono Matteo di Roma e la canzone estiva che mi fa stare bene è American Boy di Estelle. Mi gasa sempre un sacco. Buone vacanze a tutti.
4: Just

0: 101. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend. Fantastico, fantastico.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
5: Il muro dà... Il muro prende!
4: Con Max Giusti.
5: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
4: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica! E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
10: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì sì, come no.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
14: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
15: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
16: La canzone che ti fa stare bene.
17: Wow! Su R101.
16: La canzone che ti fa stare bene.
17: Richiedila con un vocale al 331
16: 80 90
17: 101.
16: Ti fa stare bene.
18: Ciao ragazzi, la canzone che oggi mi fa stare bene estiva è Un'estate caldissima, ahimè.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Sono Daniela da Genova. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare It's a Sin dei Pet Shop Boys.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nonostante l'escalation e le minacce, Stati Uniti e Iran starebbero provando a riaprire un dialogo. Washington avverte: se Teheran non fornisce la polvere nucleare non ci sarà accordo. Trump sicuro: mi vogliono morto, se mi uccideranno saranno bombardati con una potenza mai vista. Notte di terrore a Kiev, pioggia di missili russi sulla capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 6 feriti, 3 dei quali sono ricoverati in ospedale. Il sindaco ha intimato i cittadini a ripararsi nei rifugi. Torna la paura in Venezuela. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito lo stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. Intanto continua ad aggravarsi il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Paura ieri in Grecia, su un volo Ryanair diretto in Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intentato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi 2 anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio: Francia-Spagna è la prima semifinale. Le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio con un altro gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis: Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic con un triplo 6-4. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco code in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine sulla statale 14 della Venezia Giulia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci statale 14 VAR di Porto Gruaro e Valico di Pese. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

amici, buongiorno, fantastico weekend! Bello, bello, come state? Tutto bene? Allora, la vostra Rajab Zez, eccomi qua in tutta la mia ricitudine pugliese, portata anche a Milano. Ieri, scherzando, ridendo, ho detto, raga, vi ho mentito, vi ho truffato fino adesso, io sono super riccia. Mi sento un po' melita questa mattina, vero? Un pochino, questo volume. Allora, canale 67 digitale terrestre per guardarci, guardare la musica. Milano, Giuseppe, bonjour, il nostro regista che guiderà la macchina. E fatemi salutare subito Luca, che sta guidando la macchina in questo momento e sta andando in viaggio, non so dove, adesso indagherò per voi, indagherò. L'importante è viaggiare, sapete come la penso io, uno degli scopi della vita è viaggiare, quindi vedere il mondo, capire le culture. E allora buon viaggio a tutto il mondo e anche viaggiare virtualmente attraverso la nostra radio insieme fino alle 10, 331 80 90 101 è il numero per raccontarvi com'è andata la settimana senza di me. Capisco.

0: Sweet Barb Psycho. Ecco, esattamente così mi sento, Sweet Barb Psycho. Amici, Ava Max, per cominciare insieme il fantastico weekend. Il nostro Giuseppe Milano al 331 80 90 101 vi sta ascoltando, leggendo, capendo il sentiment. Il sentiment, devo dire, che è quello di andare in vacanza. Abbiamo capito, tutti se ne vogliono andarsene. Vabbè, pian piano, ragazzi, arriveranno i momenti di vacanza per tutti, dovete pazientare. Tutti quanti hanno bisogno di pausa, e sono pienamente d'accordo. Quelli che dicono: sono 16 anni che non vado in vacanza. Allora, bro, sis, bisogna capire come mai sono 16 anni che non ti fermi un attimo. Non è sempre un vanto, anche se la nostra società premia spingere, però bisognerebbe capire il motivo. È molto
1: buongiornissimo, raga, da Giancarlo da Corsico. Ciao, è come Giancarlo. Sempre, come a fare? Come a maghiera, fa? Ciao a chiare, a muscarcio pane. Buongiorno, buona giornata, amoninne, allegriamoci.
0: Non vi preoccupate, insomma, così come il nostro amico, bisogna guadagnarci il pane, lavorare, eccetera, siamo in tanti, e quindi insieme alla musica di R101 porteremo a casa non solo la mattinata, ma proprio la giornata, come si suol dire. Al 331 80 90 101, voi come state? E tra pochissimo vi do dei consigli su come, insomma, vestirsi in questo periodo, perché oltre a voglio andare in vacanza c'è tutto il tema sono in città e sto crepando di caldo. Pur di non soffocare, ci sono delle bandiere per poter venire incontro a se stessi. Rimanete lì e ci ascoltiamo Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Uomo dei numeri, Achille Lauro, che ha totalizzato delle presenze incredibili. Nessuno lo sta battendo, anche se ultimo ha battuto tutti, ma stiamo parlando di due categorie diverse e un pubblico un po' diverso. Uno affezionados a un artista e l'altro all'altro.
1: Buongiorno Raja, fantastico weekend a tutti. Stai benissimo con i capelli più morbidi, mossi, la tua nature. Ti stanno molto bene.
0: Selvaggi, amore.
1: Gli occhiali mi piacciono, ti saluto. E sono Sonia da Firenze. Oggi sarà una giornata bollente, quindi invece che buongiorno, buon forno, ciao.
0: Buon forno, ci piace, buon forno. Allora dai, buon forno, visto che mi state chiedendo una mano, mi state chiedendo aiuto per come vestirvi in queste giornate da forno. Qual è secondo voi il colore più adatto al caldo? Nero, dice il nostro regista, sei sicuro Giuseppe? Non lo so, ci sono un po' di teorie, una è accreditata perché è stata studiata ampiamente e quindi tra pochissimo ve la svelo, ma io non voglio dirvi tutto così, sai, portarvi la pappa pronta. Insegna un uomo a pescare, quindi adesso, visto che voi siete lì senza wikipediare, senza cercare online, pensate, provate a ragionare, qual è il colore che vi fa stare bene? Il tessuto penso che sia chiaro per tutti, ma il colore c'è qualcosa che vi potrà stupire. Io, leggendo questo studio, ho detto: ah, davvero? Cioè, qualcosa la sapevo, ma qualcos'altro mi ha fatta un pochino riflettere. Diamo per scontato cose che non lo sono, quindi al 331 80 90 101, qual è il colore che vi fa star bene durante le ore più calde della giornata? E ci ascoltiamo Olivia Rodrigo, Drop Dead. Enjoy the music. 101.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida...

0: Perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: 100%.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: RC

0: 101 Meteo.
1: Ben trovati da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Cielo per lo più nuvoloso al nord, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Nel corso della giornata, temporali sparsi sulle Alpi e a carattere più isolato sull'Appennino settentrionale e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia. Nel resto d'Italia, mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone appenniniche, dove si formeranno anche temporali. Temperature massime in leggero calo al nord e sul medio versante adriatico, stazionarie o in lieve ulteriore aumento altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: qua, avete alzato il volume, amici bellissimi, spero proprio di sì. Allora, fatemi salutare subito anche il nostro Moreno Morello, che la settimana scorsa ci ha fatto uno scherzetto e mi fa: ah, ma lo sai che ti ho ascoltato tutto il tempo, che io ascolto R101, bravi, bravi. Io che penso che la mattina siate lì a dormire, invece belli, svegli e presenti anche i cari colleghi, bravissimi. Stiamo parlando di colori. Qualcuno ha suggerito cosa dobbiamo metterci per non morire di caldo?
1: Buongiorno. Allora, secondo me il colore è quello che fa star più fresco, non è il bianco, ma dovrebbe essere un colore tenue, quindi direi su un giallo.
0: Ah, bravo.
1: Secondo me il colore che assorbe, quello che mantiene più calore, non è il nero, ma dovrebbe essere il verde. Vabbè, un verde scuro.
0: Dove sei andata a indagare? Bosco. Dove sono andata a indagare io? Giusto, giusto. Vediamo ancora prima di tirare il verdetto.
2: Se non ricordo male, il verde dovrebbe essere il colore più adatto, perché non so se respinge i raggi solari o qualcosa del
0: Bravo.
2: Genere, almeno ho dei vecchi ricordi, però anche il bianco potrebbe andare bene.
0: Guarda,
2: saluti Maurizio.
0: Maurizio, ti mando un bacio, bravissimi tutte e due, perché il verde supera di un punto il nero a livello di assorbimento e quindi di trattenimento del calore. Il verde scuro, quello oliva, ecco, se mettete quello e state al sole, ragazzi, vi state proprio chiedendo di stare nel forno ventilato. Il nero subito dopo, e per quanto riguarda i colori che vi proteggono dal caldo, andiamo dal bianco, che vince sempre lui il podio al primo posto, e subito dopo magicamente il giallo. E vi superò in questa lista di colori proteggi caldo. C'è anche il rosso, il mio amato rosso, che è la mia divisa, che mi accompagna ormai da 12 anni nei miei reportage. Io che mi lamentavo di sto rosso, ma caldo, ma caldo, scopro che il rosso invece non è il primo posto, ma tra i primi. E di conseguenza, se voi vi buttate sul colori pastello, quelli tenui, va tutto bene. Se andate in quelli scuri dovete allargare, perché purtroppo il tessuto sì, ma anche la larghezza dell'abito, che fa un pochino da spazio per permettere all'aria di entrare. E quindi non vi appiccicate i vestiti addosso, lasciatevi liberi, godetevi la musica. È Chirang, Thinking Out of Loud.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Let me tell you.

su R101, 7:37 minuti. Buongiorno amici, fino alle ore 10 insieme. Ma che bellezza, ma che bellezza, quanti amici al 331 80 90 101. E io che ho la cinga, ma voi direte, ora già, ma com'è possibile? Non sono, sai, come i bambini, ho visto e non ho resistito, e poi ho detto no, cavolo, dobbiamo entrare, vabbè. Ma è bello anche della nostra diretta, perché molti si immaginano che il weekend magari in radio la puntata sia registrata, che non ci sia nessuno. Invece noi vi amiamo così tanto che siamo in presenza e vi facciamo vedere tutti i nostri, le nostre

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
3: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
19: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
20: GWM, go with more.

0: Hey, tu che stai ascoltando, puoi in questo momento prendere il tuo telefono, mandarci un vocale al 331 80 90 101 e scegliere la canzone. Praticamente voi spostate i nostri uomini della programmazione musicale, che salutiamo. Diciamo allora, aspettate un attimo, fermi, perché chi sceglie la musica adesso? Voi.
1: Ciao, sono Brunella da Varese. Vi ho scoperti da poco, ma vedi. Da allora siete miei, nel mio cuore. Mm-hmm. La canzone che mi fa stare bene è Take On Me degli Ha-Ha, perché ancora adesso, alla veneranda età di 62 anni, mi fa venire le farfalle nello stomaco. Oh. Ciao.
0: Bella! Dai, alzate il volume, la canzone che ti fa star bene torna tra un'ora, sempre al 45esimo minuto d'ora, e la scegliete proprio voi. Take On Me,

Take on me, su R101, la canzone che ti fa star bene, amici. E voglio farvi l'esempio di questa canzone per dirvi di non mollare mai. Prima di diventare la hit che tutti noi conosciamo, i Take on me hanno registrato questo pezzo di Take on me, e hanno floppato di bruttissimo. Non si sono arresi, lo hanno riregistrato e vendette davvero ancora di nuovissime copie, passando inosservato, fino ad arrivare poi pian piano, riadattandolo in tanti modi, a diventare l'amore della musica. Quando se ne parla dico: ah, questa è bellissima, no, ci rappresenta. La signora che ce l'ha chiesta addirittura li fa venire ancora le farfalle allo stomaco. Quindi quale messaggio ci lasciano gli Aha da questa? Da questa canzone usciamo vincitori, nel senso, ci portiamo a casa il messaggio che qualora qualcosa non dovesse andare bene, uno la può riadattare, elaborare, se ci crede realmente, prima o poi arriverà il risultato. Spero che voi facciate lo stesso. Sono le 7:52, buongiorno amici, e rimanete con noi fino alle 10. Fantastico weekend.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, ce lo diremo anche domani, ma ce lo anticipa Safe. Buona domenica, la canzone che abbiamo appena sentito. Amici, rimanete lì perché abbiamo una sorpresa tra pochissimo. Venini, ma Stu Caffè, quando arriva? Vabbè, adesso lo lasciamo dare le notizie, Italia Mondo, e tra pochissimo provo a farvi questa sorpresetta. Dai, siete su R101, buongiorno.

0: RCN 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RCN 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump: se sarò ucciso, ha scritto sui social. Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington, i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Notte di terrore a Kiev, pioggia di missili russi sulla capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 8 feriti. Il sindaco ha intimato i cittadini a restare in luoghi sicuri. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Torna la paura in Venezuela. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito lo stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Stamattina nel carcere milanese di San Vittore sarà interrogato dal GIP Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato al volto giovedì una ragazza alla fermata della metro del Duomo. La PM ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intestato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi 2 anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale. Le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio con un altro gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic con un triplo 6-4. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: lunghe code per incidente sulla A1 in direzione Napoli per 6 km tra Fiorenzuola e Fidenza e per 5 km tra Chiusi e Fabro. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora. Infine, sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnala una corsia chiusa a causa lavori tra gli incroci Borgo Ammozzano e Chifenti, procedendo verso il confine con l'Austria. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Peppi, anche questa notizia: Peppino Di Capri è morto proprio oggi, sabato 11 luglio, e all'età di 87 anni, leggendario cantante, pianista, re della melodia italiana, interprete di successi immortali, e purtroppo volato in cielo, e noi lo ricorderemo per la sua arte e la vicinanza a tutti i suoi cari, a chi apprezza quest'artista da sempre. Amici cari, rimarremo insieme fino alle ore 10 qua da R101. Io sono Rajab Zez e con me la regia del nostro Giuseppe Milano. Stay there.

prima di questa canzone Shake It Off di Taylor Swift, la sua vita privata era davvero sempre sotto i riflettori e la definivano un po' una killer dei cuori. Lei a un certo punto dice: non posso farci nulla, shake it off, e ce la cantiamo, ce la suoniamo. Così è uscita da questo impasse che la vedeva protagonista. Amici cari, oggi è l'11 luglio e se guardandovi intorno vedete un sacco di persone, siete in mezzo al traffico, dite: ma quanti siamo? Avete ragione, siamo in tanti. Si celebra la giornata mondiale della popolazione, siamo davvero in tantissimi, diversi e ammettiamolo anche parecchio strani. Oggi si festeggiano gli oltre 8 miliardi, ho detto, sì, di inquilini di questo condominio chiamato Terra. Ecco che cosa faremo nelle prossime ore: andremo a fare questo gioco dei grandi numeri, andiamo a scoprire come alcuni usi e costumi sono stranissimi altrove mentre da altre parti è la normalità, ciò che porta sfiga qui può non portarla altrove, quali sono i luoghi più felici, e vi assicuro che la felicità, da tanti studi è provato, non dipende solo dai soldi, dal conto corrente, ma da tanti altri fattori. Voi direte: ma allora quanti siamo davvero? Siamo 8,3 miliardi le persone sulla Terra. Praticamente, se decidessimo di metterci tutti in fila indiana tenendoci per mano per fare il giro del mondo dall'equatore, riusciamo a fare il giro

esclusa la nostra popolazione mondiale, ma con tutte le sue criticità mantiene anche una grande unicità. Ed è di lei che dovremo parlare in queste ore al 3318090101. E se avete dei numeri che vi hanno

0: American Girls Harry Styles, che dedica questa canzone alle ragazze che sono date in sposa e si sono sposate con i suoi amici. Si è accorto che intorno a lui i suoi amici si sono sposati tutti American Girls. Vabbè, fate un po' la differenza, insomma, mixate le coppie. Quanto sono belle queste coppie mixed culturali, a me piacciono tantissimo, quindi coraggio, non abbiate paura. Stiamo parlando di popolazione, abbiamo detto che 8,3 miliardi è il numero che riguarda la Terra, e di quanto questo numero faccia a volte anche paura, no? Quindi mentre noi, amici, stiamo per ascoltare la prossima canzone, magari che dura 3 minuti, non so adesso per l'esattezza quanto dura, forse sì, 3 minuti e 20, ok, vi faccio capire un po' come giriamo. Nel mondo saranno nati circa 800 persone e ne saranno decedute circa 360. Insomma, il condominio della Terra ha appena guadagnato 400 nuovi inquilini prima che finisce il ritornello della canzone che andremo ad ascoltare tra pochissimo. Vi fanno paura sti numeri oppure no? Lo so, se le città sono affollate, i posti non si trovano, i parcheggi, ma poi ci sono anche tante realtà ancora che sono spopolate, no? Che non riescono a trovare neanche il modo per ripopolarle, fanno di tutto. Milano non è una di quelle, fanno di tutto per ripopolare i borghi, incentivano le case a 1 euro, ma tutti vogliono stare in città. Ci sarà un motivo, sì, c'è, lo sappiamo anche qual è, ma mentre ascoltiamo Pinguini Tattici Nucleari facciamo un po' di riflessione su questo tema e torniamo tra poco. Sorry, scusa, lo siento, vi aspetto al 331 80 90 101.
1: Enjoy the music.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
3: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

scusa anche quando non c'è bisogno. Scusa, scusa, sorry, lo siento in spagnolo. Ecco, da qui nasce il testo e da qui nasce anche il titolo che abbiamo appena sentito, Sorry 101. Amici, 8.3 miliardi esattamente il numero della popolazione sulla Terra. Stiamo parlando di noi, dei grandi numeri. C'è stato il sorpasso del secolo tra l'India e la Cina. Non è più la Cina il posto più popoloso del mondo, ma è l'India. Tra poco vi scioglierò altri numeri che fanno riflettere, fanno veramente aprire gli occhi. E voi ditemi i numeri che vi spaventano, i posti più affollati dove avete vissuto, quelli che vi hanno fatto fare no, mai più, mai più, mai, mai.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato.
11: Certificato Ford Approved. Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che un

0: offerta.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

India e Cina. Fino a poco tempo fa, signori, la Cina era il paese più popoloso, ora non più. In India, e l'India stessa ha conquistato questo primo posto con un numero incredibile, 1,47 miliardi di abitanti, staccando la Cina di circa 1,47 miliardi.

capire un attimino di che si tratta. Se un indiano su tre decidesse di saltare contemporaneamente, probabilmente sposterebbe l'asse terrestre. Sto scherzando, non è vero, non succede, ma è solo per rendere l'idea. Quanti avevano in mente questi grandi numeri? Non lo so, io non ci riflettevo, sapevo che eravamo in tanti, ma ero rimasta ai 7.7 miliardi. Tutte le volte che mi facevano incacchiare, dicevo, siamo 7.7 miliardi, trovatevi delle soluzioni. Invece poi, quando sono andata a leggere i numeri nuovi, siamo 8,3. Quindi amici, secondo voi quanti umani esistono e sono esistiti in tutto fino ad oggi? Fate una ricerca della vostra mente, non andate a guardare su internet e provate a indovinare il numero di tutti coloro che sono esistiti sulla Terra da quando è arrivato l'uomo Sapiens Sapiens a noi. Vediamo se qualcuno ci azzecca. Kissing Strangers, da fronte a tutta questa umanità di strangers, ma pure baciarle ci sta, come dice il titolo di questa canzone.

davvero, è perché uno dice, ma dove li hai pescati questi numeri? Ci sono ricerche su ricerche, statistiche su statistiche, basta andare a cercare e si trova tutto. Vi ho chiesto, secondo voi ci sono più persone vive oggi sulla Terra o più morti in tutta la storia dell'umanità? Non avete azzeccato i numeri, ragazzi. Ha vinto la storia, ma non di tanto, perché i demografi stimano che da quando esiste l'Homo sapiens, circa 190.000 anni fa, siano nate in totale circa 117 miliardi di persone. Questo significa che il 7% di tutti gli esseri umani mai esistiti nella storia è vivo in questo preciso momento e probabilmente sta guardando R101. Ciao! Ciao bellissimi, bravi, bravi, guardate. Oppure magari bloccate nel traffico perché vive in delle città super trafficate e popolate e non vorrebbe più stare in mezzo a questo caldo infernale. Vi pongo altri quesiti. L'età media del mondo, siamo più vecchi o giovani? Quindi, se la Terra fosse una persona, secondo voi quanti anni avrebbe? Fate un po' anche lì dei calcoli e tra pochissimo torniamo con la risposta giusta al 331 80 90 101. Io direi di stare bassi, non troppo bassi ma manco troppo alti. Vi ho già aiutato troppo, basta.

Questa frase mi fa morire. La costiera amalfitana non te la può portare a Milano. Un brano che vede protagonisti artisti di varie generazioni e di...

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
7: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito. Ogni ora si ripete puntuale la canzone che ci fa star bene. Se la volete, basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
9: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
19: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
21: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: banda di R101 che trovate tutta la settimana da lunedì a venerdì dalle 7 di mattina fino alle 9, tanti protagonisti e lui è uno di quelli. E cosa succede quando arriva il momento della canzone che ti fa star bene? Se siete nuovi in questa stazione sappiate che scegliete voi la musica al 3318090101, mandateci un vocalino e dite ciao e wiwa, come dite voi giustamente, voglio questo, come ha fatto il nostro amico.
1: Buongiorno, gatto da Monte Rotondo, sì, una bella canzone che ci vuole proprio, ci sta tutta oggi. I Bee Gees of Dips is Your Love.
0: Ma io ti adoro, ma vedete con quanta energia.

I Bee Gees, la canzone che ti fa star bene, amici miei, non abbiamo rovinato niente, fermi, anche perché il grande manager e produttore cinematografico Robert Stigwood disse, li chiamò, mi serve una canzone per un film sul quale sto lavorando, La febbre del sabato sera, e Stigwood ascoltò questo demo e se ne innamorò e disse ok, impose registrare, di inciderla e tenerla per sé, e da qui nasce un grandissimo successo che è diventato anche la nostra canzone che ti fa star bene. Fermi lì perché voglio salutare la mitica Simona che ci sta seguendo il canale 67 del Digitale Terrestre, e insieme a lei il piccolo Marco, che si chiama Marco per Marco Mengoni. Mengoni, ma capisci cosa fa la musica, l'amore per la musica e per gli artisti, che ritroviamo sempre anche qui su R101. Rimanete incollati fino alle 10, è fantastico. Oh, Weekend, come The Weekend e Doja Cat.

spostatevi fino alle 10 con me, ma poi arriva anche Phil Grondona. Giuseppe Milano compie gli anni, li ha già compiuti, auguri, auguri, auguri. Mamma mia, scusami, non ti ho fatto neanche gli auguri. Un'amica brutta, brutta e cattiva, vado a pentirmi e torno. Devi venire al mio compleanno che è il 20 luglio. Cioè, innanzitutto devi farmi il regalo. Giuseppe è il nostro regista, io sto elemosinando regali, ma chiedo scusa per non averti fatto gli auguri. Davanti a tutta l'Italia e mondo. Auguri, amore.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. È morto Peppino Di Capri, icona della musica italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa lascia i figli Nico, Edoardo e Daria. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump se sarà ucciso. Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Kiev sotto attacco. Nella notte una pioggia di missili russi ha colpito la capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 10 feriti. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito il Venezuela, con epicentro nello stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Paura ieri in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un frammento del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Mondiali di calcio: la Spagna supera il Belgio 2-1 e raggiunge la Francia in semifinale. Decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia e Inghilterra. Tennis: Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic in 3 set. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in fiamme tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione Milano. Lunghi incolonnamenti per incidente invece viaggiando verso Napoli, 4 km tra il bivio per la fine con Planare Piacenza e Fidenza e 7 km tra Chiusi e Fabro. Sulla A12 coda per traffico intenso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Rosignano. Infine sull'A19 Palermo-Catania si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo zona industriale. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Malico, e insieme a me c'è anche Giuseppe Milano, che ha compiuto, alaikum salam, e quanti anni hai fatto Giuseppe ieri? 33, non è vero. Ma no, non è vero, così giovane. Ma io ti conosco da quando ne avevi 33, 10 anni fa, che è successo? Non lo so, qua non crescono. C'è una diatriba qua nel nostro studio dove si sta decidendo l'età di Giuseppe Milano, che è sempre uguale, io vi giuro, è sempre uguale, non è mai cambiato. E lo conosco ancora prima di lavorare qui con lui, e quindi, boh, vabbè, avrà un segreto che un giorno ci svelerà. Non è dato saperlo, al momento. Forse la musica, la sua passione per la radio, la sua passione per la musica, io ringrazio voi anche per la vostra passione per la musica, che state sempre in nostra compagnia su R101. Giornata della popolazione, stiamo sciogliendo dei numeri incredibili, siamo 8,3 miliardi, vabbè, e capiremo come muoverci in questo condominio molto trafficato che è la Terra.

0: Adventure of a Lifetime. E quindi, amici, è arrivata l'avventura, il momento tanto atteso, il nostro ospite speciale Mattia Venini. Benvenuto a casa tua.
1: Ah, sono io l'avventura.
0: Sei la nostra avventura, il nostro ospite, il nostro tutto. Intanto grazie per l'informazione, e visto che sei l'uomo dell'informazione in questa giornata dedicata alla popolazione, prima che ho chiesto ai nostri amici all'ascolto se ci fosse un'età ben precisa a rappresentare tutti gli abitanti sulla Terra, facendo una media, quale sarebbe? Tu lo sapevi già perché sei informato, e allora diccelo, quale età, se esistesse
1: io
0: un solo uomo,
1: dillo tu. Ti rubo il lavoro così.
0: Vai. Ruba.
1: 31 anni.
0: Bravissimo! Ma c'è una differenza tra i continenti, come ben sai, l'ospizio d'oro è la nostra Europa, dove l'età media è di 48 anni, per poi andare in Africa e la gioventù, l'adolescenza proprio si spreca.
1: Sì, perché tipo in Niger abbiamo fatto l'esempio, in Nigeria 15 anni di media.
0: Sì, sono in un paese intero in piena adolescenza. Come si fa a fronteggiare tutto questo?
1: Sicuramente si parla da tanto tempo, no? Il tema di razionamento delle risorse, una più equa redistribuzione delle ricchezze che la natura ci offre quotidianamente. Insomma, io penso sempre che se tutti facciamo un pochettino del nostro, le cose si possono migliorare, però poi c'è sempre chi più in alto di noi rovina sempre i piani.
0: Ma noi non ce ne facciamo rovinare, perché noi ad R101 ci svegliamo alle 6 di mattina per venire a non farceli rovinare, gridare la nostra voce, combattere. E visto che stiamo parlando di popolazione, ci sono città che hanno una densità di popolazione talmente incredibile che guardando i numeri di Tokyo, praticamente come se mezza Italia vivesse in una città.
1: Sì, tra l'altro negli ultimi tempi, soprattutto negli anni dopo il Covid, invece c'è questa tendenza un po' a uscire dalle città, no?
0: Però chiaramente ancora oggi siamo...
1: È un processo che richiederà tanto tempo, perché appunto ci sono metropoli da milioni e milioni di cittadini, però pian piano la gente tenderà...
0: Ce ne andremo. Fuori. Fuori.
1: Cerchiamo qualcosa di più tranquillo, almeno non tu. Io
0: non
1: no,
0: tutti.
1: Io sono una persona metropolitana, starò sempre in città.
0: Visto che ci piacciono i numeri, ti do questo dato: il 58% della popolazione mondiale comunque vive in queste megalopoli, metropoli, chiamiamolo come vogliamo, perché ancora i luoghi come le campagne, eccetera, sì, sono ben volute, ambite, eccetera, ma rimangono un sogno. Quando andrò a zappare, farò l'orto, però intanto stanno tutte ancora qua.
1: Bisognerà vedere anche che effetti ci saranno sul mercato del lavoro, l'intelligenza artificiale, dove si sposterà il lavoro, dove andrà.
0: E allora tu tutti rimani con noi, non ti puoi spostare, perché tra pochissimo andremo a vedere gli usi e costumi più strani in giro per il mondo. Sai che qua Fantastico Weekend ci piace viaggiare. Se uno non è partito il weekend, può viaggiare con la fantasia insieme a noi, in questo caso anche al nostro Mattia Venini e il nostro Giuseppe Milano. Bravo.

0: Alfa, Giova, buon vento, io potrei dire Raja, Venini, ci sei?
1: Yeah.
0: È qui con noi e stiamo parlando del mondo, di come gira, di questi numeri che a volte preoccupano, ma tante altre ci fanno anche dire dai che siamo anche belli nelle nostre stranezze. Tra pochissimo hai preparato le stranezze dal mondo?
1: Ho qua pile di fogli.
0: Fantastico, rimanete lì, tra poco con noi su R101.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
15: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
18: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
20: La Piadineria.
19: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
21: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
20: Cosa?
21: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
20: Ma arriva per le vacanze?
21: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
22: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida da fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: gioia pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: tempi, no? E invece si parla di uno stalker in poche parole.
1: Con gli anni rivaluti sempre tutto, poi.
0: È vero, però ci piace tanto, te la sei cantata? E siamo obsession. E visto che siamo ossessionati dalle tradizioni più strane qua da Fantastico Weekend, io e Mattia Venini siamo andati a fare un po' di ricerche. Che cosa abbiamo scoperto in questa giornata dedicata alla popolazione mondiale esistita dai tempi fino ai giorni nostri? Prego!
1: Te ne riporto una molto particolare che ti può anche interessare.
0: ho paura!
1: Voliamo insieme in Danimarca, in Danimarca, dove c'è questo strano rito per le persone single.
0: Mi riguarda, va bene.
1: Per questo dico che ti può interessare.
0: Okay.
1: Che sostanzialmente,
0: che ci fanno?
1: I single di 25 anni in Danimarca vengono legati dagli amici e sostanzialmente diventano oggetto di una pioggia di cannella.
0: Ah, beh, buoni da mangiare. Cioè,
1: esatto.
0: Un'attrazione per le zanzare.
1: Così magari attirano qualcuno. E se poi invece arrivi a 30 anni, la cannella diventa pepe, quindi ti cospargono di pepe.
0: E io che ho superato anche i 30, cosa diventa? Wasabi?
1: Non lo so, potrebbe essere.
0: Che paura! Allora, questa cosa è effettivamente un po' stranina.
1: Dovreste andare in Danimarca a chiedere in giro.
0: Sì, ho visto anche dei video che giravano.
1: Qual è la spezia per te, insomma?
0: Da amici della Danimarca che siete all'ascolto, fatemi sapere dopo i 30 che facciamo, qual è la punizione che meritiamo noi che rimaniamo sul mercato come i calciatori, quelli bravi, no? Non in panchina, ma sul mercato in attesa di chi compra il cartellino al miglior prezzo. E poi arriva Tiziano Ferro a farci venire un attimo un mal di cuore da noi single.
1: Questa sì che è una canzone.

Lipa, speriamo che il suo cuore non venga mai rotto, visto che ha trovato l'amour e lo ha festeggiato nella nostra bellissima Italia, precisamente in Sicilia. Amici, insieme a Mattia Venini, il collega che è tornato a fare il suo lavoro e preparare le nostre news per il TGCon 24, e ritroveremo tra pochissimo qua su R101. Abbiamo visto le usanze più strane in questa giornata dedicata alla popolazione mondiale. A me preme dirvi questa cosa, che in Egitto è vietato davvero aggiungere il sale se siete invitati, perché so che viaggerete, andrete, fate. Questa cosa lì io la sapevo mezza, ma non pensavo così grave. In Egitto è considerato un insulto imperdonabile per il padrone di casa se tu da invitato gli chiedi: posso aggiungere il sale? No, ti stai dicendo che lui non è capace a cucinare, quindi te fai a fare tua, te mangi quella roba insipida, zitto e muto, altrimenti l'amicizia finisce lì. Questo è il primo consiglio. Ma visto che stiamo parlando di mondo, il sunto per dirvi qual è il paese più felice del mondo secondo il report di World Happiness 2026, ed è un report ufficiale dell'ONU sulla felicità, il podio lo detta sempre, lo tiene il Nord Europa. Abbiamo la Finlandia, ancora per il nono anno consecutivo la campionessa del mondo della felicità, l'Islanda subito dopo e la Danimarca. Perché la Finlandia, signori? Perché in Finlandia gli esperti hanno parlato di questo segreto. Il segreto qual è? È credere, crederci, avere fiducia reciproca. Il report della felicità ha analizzato davvero indicatori pazzeschi. Quanto si fidano i cittadini dei loro concittadini? Tantissimo. E hanno fatto una cosa che io ho fatto a Striscia le Notizie tanto tempo fa, cioè perdere un portafoglio e vedere la gente se lo restituisce o meno con le telecamere nascoste. Hanno sparso questi 12 portafogli con il documento e anche un numero di telefono all'interno. Su 12 ne sono tornati indietro 11. Immaginate quell'uno strunz che si è tenuto il portafoglio in tutta la Finlandia come l'hanno vista male. Ecco, e crederci, credere nel prossimo, quindi non dipende tutto dal conto corrente e da quanti soldi abbiamo, che sono un mezzo e che servono per la felicità. E la grande sorpresa la porta un paese, il paese dei miracoli, la Costa Rica, la vera bomba della classifica, perché quest'anno è volata al quarto posto nel mondo, record storico assoluto per un paese latino in questo caso, e ha superato ricchissimi con paesi che prima avevano quei primi 10 posti, e adesso è arrivata lei, perché in Costa Rica c'è uno slogan, quello della pura vita, godersi la vita al momento e quello che sta succedendo, senza badare troppo a cosa stanno facendo gli altri, sono arrivati, non sono arrivati, godersi anche i pasti insieme per la popolazione della Costa Rica è uno dei segreti della felicità. Voi siete felici o meno? E soprattutto, state già organizzando una vacanza? Andate lì e scoprite se ciò che vi ho appena raccontato secondo questo report è vero. La musica è quella che detta la felicità qua nella nostra radio R101, e arriva una nuovissima antidroga, Emma, insieme al mitico Fabri Fibra.

Antidroga, lui è Fabri Fibra insieme alla mitica artista Emma. Non è il primo incontro, perché già nel 2024 avevano collaborato per il progetto In Italia insieme a Baby Gang. Questa è Antidroga, la nuovissima. Tra l'altro, dietro alla loro collaborazione si è consumato tutto un gossip. Stanno insieme, non stanno insieme, si piace, non lo so, io non lo so, ragazzi, non ho segreti da svelarvi in questo momento, ma vi racconto ancora della felicità qua del Re 101.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
6: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
10: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
17: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
18: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
19: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili, in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
19: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: ascoltare una canzone che vi fa cambiare il ritmo della giornata. Magari non è iniziato al massimo, ma si può recuperare, ve lo assicuro. Andiamo al 331 80 90 101 e sentiamo che cosa ci state chiedendo.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Should I Stay or Should I Go, The Clash.
0: Bella, bella, bella, bella. E vi ricordo che potete recuperare tutte le nostre dirette su r101.it. Potete chiederci la musica, potete andare sul nostro sito r101.it per poterci dire anche cosa vi piace ed essere sempre la radio al vostro

0: Sure Stay or Sure Go, The Clash su R101. Amici, nonostante sia uno dei brani più famosi rock di tutti i tempi, all'uscita nell'82 non ottenne il successo tanto sperato in patria, ma solo dopo 10 anni, con l'arrivo dello spot dei famosi jeans che lo vedevano protagonista. Questo pezzo è stato scelto da voi, la canzone che ti fa star bene. Continuate a scegliere la musica e continuate a dirci che cosa vi fa davvero star bene. Allora, a proposito di classifiche, abbiamo visto che al primo posto ci sono i paesi nordici, classifica riguardante la felicità stilata proprio dall'Unione Europea, e andando al quarto posto abbiamo trovato la Costa Rica. E voi direte: ma com'è possibile? Allora, la Costa Rica è un paese che ha abolito l'esercito nel 48, investendo tutti i propri soldi sulla difesa della sanità, in questo caso l'istruzione e la tutela delle foreste. Hanno legami familiari e comunità fortissime, connessioni veramente totali con la natura. E la nostra Italia, visto che a questo punto dobbiamo vedere dove sta in classifica, è nella pancia di questa classifica, intorno al 38esimo posto. Perché siamo così indietro nonostante il cibo, il clima, la bellezza? Allora, paghiamo caro il prezzo della sfiducia nelle istituzioni, la preoccupazione economica riguarda anche e soprattutto i giovani. Tra i fattori comunque mondiali che possono aumentare la nostra felicità c'è questa fiducia nel prossimo, fiducia nelle istituzioni, ma anche condivisione anche di cose semplici, no? Come i pasti. Mangiare regolarmente insieme agli amici e ai parenti è un enorme booster sul nostro buon umore e benessere. Giornata della popolazione, quindi festeggiamole, festeggiamoci e diamoci alla musica. Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

Insieme amici bellissimi, Phil Grondona è già qui. Io sono strafelice di aver avuto Giuseppe Milano con noi e in questa giornata dove festeggiamo gli 8,3 miliardi milioni, scusate, miliardi e milioni di persone sulla Terra, vorrei dirvi questo: siamo troppi, siamo caotici, ogni tanto ci pestiamo i piedi sull'autobus, ogni tanto non troviamo parcheggio, ci incavoliamo tantissimo, ma nella nostra stranezza proviamo ad essere il più felici possibile. Insomma, come disse Leo Tolstoi, c'è solo un popolo sulla Terra e questo popolo è l'umanità. Vi bacio, vi abbraccio, la vostra Rajab Zez, a domani e alle 7 di mattina inizia il fantastico weekend. Mi raccomando, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bye bye.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. È morto Peppino Di Capri, icona della musica italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa lascia i figli Nico, Edoardo e Daria. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump: se sarà ucciso, Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington, i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Kiev sotto attacco. Nella notte una pioggia di missili russi ha colpito la capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 11 feriti. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito il Venezuela, con epicentro nello stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno, i morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intestato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi due anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio: la Spagna supera il Belgio 2-1 e raggiunge la Francia in semifinale. Decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis: Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic in 3 set. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10.04 minuti di sabato 11 luglio 2026. Questa è R101 in radio, in televisione, sul canale 67. Io sono Phil Grondona, saluto Raja che anche oggi ci ha svegliato. Ringrazio il dottor Mattia Venini per le ultime news in regia. Ritrovo con grande piacere il gran maestro Peppe Milano. E tra poco dobbiamo chiarire un grande malinteso che c'è stato con voi fino

Il comico Sai che risate di Cesare Cremonini su R101 ad aprire questo sabato insieme a tutti quelli del weekend. Sono le 10:09 minuti. Poco fa scherzavo dicendo sono felice di ritrovare oggi in regia il mio amico Peppe Milano, ma c'è un malinteso che dobbiamo chiarire. Vorrei aprire il programma così dicendo questa cosa. Ieri 10 luglio era il compleanno di Peppe Milano e indovinate, voi lo sapete se avete ascoltato la radio, perché immagino maestro che insomma da grande persona umile quale è sia stato ampiamente celebrato come un imperatore da tutti quanti, mi dice, durante la palla di R101, tranne da una persona che non ha fatto gli auguri a Peppe Milano. Indovinate chi? Semoa. Maestro, io le volevo chiedere scusa in diretta alla radio, io detesto le persone ipocrite, quindi quando si sbaglia, quando si ha una dimenticanza, bisogna ammetterlo. Le chiedo scusa e con grande affetto e amore davanti a tutti quelli del weekend le faccio gli auguri di buon compleanno, che sono certo arriveranno anche da parte di tutti quelli del weekend. Com'è andata la settimana, amici? Spero bene. Noi arriviamo come sempre il sabato e la domenica dalle 10 all'una per raccontarcela, per condividere tutto quello che è successo tra il lunedì e il venerdì e poi i buoni propositi di questo fine settimana, che se vi va già da adesso potete condividere con noi al 331 80 90 101 con quello che noi chiamiamo l'identikit di quelli del weekend. Oggi però vogliamo incominciare in un modo un po' diverso dal solito, perché questa mattina è arrivata la notizia della scomparsa di uno dei più grandi della musica italiana che vogliamo ricordare, e cioè il grande Peppino Di Capri.

Questa è Let's Twist Again, Peppino Di Capri. La canzone non è sua, non è stata scritta da lui, ma è bello che la sua cover sia diventata poi una delle canzoni più famose del suo repertorio. Tante ce ne ha regalate, tipo anche...

È meraviglioso quando un artista con le vibes delle sue canzoni riesce a trasmetterti quasi l'energia di un luogo, ed è quello che succede con Saint-Tropez Twist. E poi, possiamo non citare forse la canzone più famosa di sempre della sua carriera, che ha ricantato pochissimi anni fa nel 2023 al Festival di Sanremo in occasione dei suoi 70 anni di carriera? Champagne.

E questo è il nostro personale omaggio a uno dei più grandi della musica italiana che ci ha lasciato oggi, l'immenso Peppino Di Capri.

0: Funk, Francesco Gabbani su R101 alle 10:18. Siete con quelli del weekend e se vi va rimanete con noi. Perché? Perché al 331 80 90 101 sono arrivati tanti belli identikit. Vabbè, sono le 10:18 e abbiamo già dimenticato come parlare. Come ci arriveremo alle 13? Non lo so, però sono arrivati tanti belli identikit di quelli del weekend e siamo pronti ad ascoltarli. Ma non adesso, tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età,

0: 8%. Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole al nord, con rovesci isolati su Alpi occidentali e coste adriatiche. Rovesci e temporali anche su Pianura Padana, coste venete e versante adriatico dell'Appennino centrale. In prevalenza soleggiato invece nel resto del paese, con appena qualche breve isolato temporale sull'Appennino calabro-lucano. Temperature massime in lieve calo al nord e sul medio versante adriatico, stazionarie o in leggero aumento altrove. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Euphoric, Mad About You su R101 alle 10.29 di sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete con quelli del weekend, questo grande gruppo di amici, grande speriamo che sia grande, che si ritrova qui in radio, in televisione sul canale 67 ogni sabato e domenica dalle 10 all'una per dimostrare che non è vero che nel fine settimana non si fa nulla, soprattutto in questi due giorni c'è un mondo pazzesco che va avanti, ricco di cose, di persone che si muovono, che vanno in vacanza, che lavorano, che studiano e che scelgono di condividere tutto questo con noi qui su R101 al 331 80 90 101. Allora, questa settimana sono stato al mare, mi sono fatto il primo bagno della stagione, sono molto felice nella mia Liguria, devo dire, in questi mesi, visto che ci crediate o no, hashtag la mia Liguria, con dietro, cos'era, Miami o Los Angeles. Salutiamo la nostra amica Elisabetta Canalis, grazie Eli per averci regalato quella grande perla. Comunque posso dire che chi ha ideato quello spot della mia Liguria anni fa, non mi ricordo, sarà stato Sanremo di 4 anni fa, è un genio, perché se dopo 4 anni ne parliamo ancora, voglio dire, sei il pubblicitario, l'uomo di marketing numero uno al mondo, quindi grande pubblicità per la Liguria. No, volevo dire che sono stati mesi molto intensi, quindi sono sceso molto poco a casa per i miei standard ed è stato veramente molto bello tornare in Liguria. Spero che anche voi abbiate magari fatto il primo bagno, se così non dovesse essere spero che possiate farlo presto, e spero che se qualcuno andrà magari a Ponza possa incontrare il barchino dei gelati. Sapete che cos'è? Cioè, questo signore che ha una barca che gira intorno all'isola di Ponza, che ha le varie persone che sono lì in rada sulle barche, vende i gelati. Ed è diventato famoso perché ogni volta che becca dei VIP, soprattutto Totti, primo fra tutti, lui va lì sulla barca e inizia a registrare e fa: Francesco, il capitano, guarda, guarda, guarda, perché prendi il gelato, prendi il gelato. Solo che finché sono personaggi italiani, vabbè, finisce lì, dici, vabbè, Totti, ti diverti. In queste ore mi è capitato un video con Joe Jonas dei Jonas Brothers, che non sa palesemente chi sia, che cosa fare, e vedi che il signore del barchino dei gelati va lì da Joe Jonas dei Jonas Brothers e gli fa: ecco, siamo qui con What's Your Name? Cioè lui chiede a Joe Jonas e Joe Jonas risponde: I'm Kevin Jonas. Cioè, come battuta, risponde col nome del fratello. E secondo voi il signore del barchino dei gelati ha capito che era una battuta? No. Ah, yeah, yeah, Kevin Jonas. Cercatelo su Instagram, credo sia il mio nuovo idolo dell'estate 2026. R101. Sometimes I believe

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: più sola.
1: Ragazza sola, Annalisa su R101. Ho commesso un grave errore poco fa, perché ho dato per scontato che tutti quelli del weekend fossero, non dico in vacanza, ma comunque desiderosi di andare al mare, quando in realtà non è così.
2: Ciao Phil, ciao. Siamo già nella valle da Sant'Angelo Rodigiano. C'è anche chi in questo sabato di luglio, oltre a voler andare al mare oppure lavorare, decide, sì, di ristrutturare la casa. Siamo in piena ristrutturazione della taverna. Beati quelli che sono al mare, presto andremo anche noi. Ciao, un bacione.
1: Dai ragazzi, tenete duro, ci siamo quasi. E tra cose che non vediamo l'ora accadano, ci siamo settimana prossima, 14 e 15 luglio, stadio di San Siro, Milano, il ritorno in Italia di Mr. Bruno Mars dopo parecchi anni. Questa su R101 è On My Soul.

My Soul, la nuova di Bruno Mars qui su R101, e rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e soprattutto apriremo le prenotazioni per giocare con qualcuno a quelli del quiz, il nostro grande quiz, per provare a diventare campioni di quelli del weekend.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
14: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
15: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
16: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
17: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
23: Il muro dà... Il muro prende!
22: Con Max Giusti.
23: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
22: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
24: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone. ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
0: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Le 10.47 di sabato mattina con quelli del weekend su R101 è il momento di stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore. Andiamo subito a scoprire in questo caso chi ce la regala.
1: Ciao amici di Radio 101, sono Paola da Noli, la canzone che mi farebbe stare bene è Non vivo più senza te di Biagio Antonacci.
0: Belin, Paola da Noli, posto meraviglioso della Liguria, grazie per averci fatto questo regalo. 331 80 90 101 per sceglierla. Biagio Antonacci ora su R101.

Non vivo più senza te, Biagio Antonacci su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amica che l'ha scelta per noi. Un'amica spero non raccomandata, sapete perché? Beh, secondo me è raccomandata. Spieghiamo perché, perché non so quanti di voi abbiano sentito il vocale. Paola da Noli, ora da Ligure lo dico, Noli è uno dei posti, uno dei borghi più belli d'Italia, credo anche un posto meraviglioso in Liguria, e dove va in vacanza il nostro direttore Daniele Tognac, quindi non vorrei che, capito, sai, magari Paola fosse una parente, un'amica del nostro direttore, sia stata probabilmente così. Aspettiamo la chiamata del direttore arrabbiatissimo per quello che ho appena detto. Ma adesso, il sabato a quest'ora, facciamo una cosa, e cioè aprire ufficialmente le prenotazioni per quelli del quiz. Il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Come funziona? Un minuto di tempo. In un minuto di tempo bisogna rispondere correttamente al maggior numero di risposte. E l'obiettivo è farne più dell'attuale detentore del titolo. Da un sacco di tempo, 3 mesi e una settimana, inizia a essere veramente tanto. Ci avviciniamo anche alla fine della stagione, quindi tutto questo acquista ancora più valore. Fabio da Canicattì in un minuto ne ha fatte 17. Se pensate di riuscire a farne almeno 18 in un minuto, è difficile, ma non impossibile. Diventerete voi i campioni di quelli del weekend. Non si vince nulla se non la gloria, ma se volete provarci e prenotarvi, basta scrivere quelli del quiz, chi siete voi e da dove ascoltate, al 331 80 90 101. Lo ripeto, quelli del quiz, chi siete voi e da dove ascoltate, al 331 80 90 101. E tra un istante giochiamo qui su R101.

0: 101, manca poco alle 11. Questo vuol dire che tra poco giochiamo a quelli del quiz. Siete ancora in tempo per prenotarvi scrivendo quelli del quiz. Chi siete voi, da dove ascoltate, al 331 80 90 101. Chissà se tra poco avremo un nuovo campione di quelli del weekend. Dopo le news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Addio a Peppino Di Capri, voce di Napoli, simbolo della canzone italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa, lascia 3 figli. Domani pomeriggio i funerali. Il ministro iraniano Araghchi Nohman, per discutere della situazione di Hormuz, accusa gli Stati Uniti: noi abbiamo rispettato i patti. Per Washington i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi nello stretto. Trump minaccia: se mi uccidono, 1000 missili, sono pronti a distruggere il paese. L'Ucraina colpita nella notte dai missili russi, 12 solo sulla capitale Kiev, dove si contano almeno 11 feriti, tra cui un bambino. I raid aerei sulle infrastrutture civili a Zaporizhia invece hanno ucciso una persona, almeno 29 i feriti. Paura ieri in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un frammento del motore in avaria ha rotto un oblò e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'aiuto di 2 persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. Mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio 2-1. Decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. In semifinale la super sfida alla Francia, stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner ancora in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic, domani affronterà Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.

8, 11 luglio, buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio, in televisione, canale 67. Io sono Phil Grondona, ringrazio il dottor Venini per le breaking news di TGcom 24. In regia c'è con me il gran maestro Peppe Milano, con voi fino a luna siamo quelli del weekend. E tra poco ci siamo, tra poco giocheremo con qualcuno a quelli del quiz e chissà se diventerà il nuovo campione di quelli del weekend. Chissà.

0: better.
1: Matt Simons, We Can Do Better su R101 alle 11.05. È il momento di giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz del sabato, per provare a eleggere un nuovo campione o campionessa di quelli del weekend. E da Bellaria Igea Marina in Romagna gioca con noi Christian. Buongiorno Cri.
2: Buongiorno Phil.
1: Come stai? Che stavi facendo di bello stamattina?
2: Bene, grazie. Sto lavorando, faccio il cuoco in un albergo a Igea Marina, quindi sono proprio nel pieno del lavoro.
1: Cioè tu fai, per me è l'apoteosi della Romagna, cioè lavorare vicino al mare in un albergo con tutti quei turisti presi bene della Romagna. Immagino tanta fatica, però ti invidio. Come sta andando la stagione? Tanta gente?
2: Bene, bene, sì, l'albergo è pieno e abbiamo iniziato il 26 di maggio e finisco il 15 di settembre.
1: Ok, quindi tu non vivi lì tutto l'anno?
2: Sì, io vivo qua 10 minuti dal mare, diciamo che sto sull'entroterra, però 10 minuti sono al mare, dai.
1: Che spettacolo, che meraviglia. Senti Cri, sei il concorrente di questa settimana di quelli del quiz. Immagino tu conosca le regole del gioco, ma le ricapitoliamo al volo per chi magari ci sente per la prima volta.
2: Grazie.
1: Un minuto di tempo, in questo minuto bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte, così da farne più di 17. Ne devi fare almeno 18 per soffiare così il posto a Fabio da Canicattì, che è il nostro campione di quelli del weekend da 3 mesi e una settimana. Non si vince nulla se non la gloria. Cri, è difficile ma non impossibile. Come la vedi?
2: Ce la mettiamo tutta.
1: Io vado velocissimo. 3, 2, 1, via il tempo. Il nome di questo quiz?
2: Quelli del quiz.
1: Ok, il numero del canale TV di R101?
2: E 77.
1: No, era 67. La stagione in cui ci troviamo?
2: Estate.
1: Ok, il gerundio del verbo ascoltare?
2: Ascoltando.
1: Il contrario di antipatico?
2: Simpatico.
1: In questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
2: La gloria.
1: Il nome del campione di quelli del weekend?
2: Fabio da Canicattì.
1: Rapallo, un comune di quale regione?
2: E Liguria.
1: Che ora era ieri a quest'ora?
2: 11.07.
1: Il numero di giorni di luglio?
2: 31.
1: I giorni in cui andiamo in onda con quelli del weekend?
2: Sabato e domenica.
1: La radio su cui stiamo parlando?
2: R101.
1: Completa il numero di R101. 331
2: 80 90 101.
1: Il giorno dopo sabato?
2: Domenica.
1: L'ora che andiamo in onda con quelli del weekend?
2: Dalle 10 alle 12.
1: Il mese dopo luglio?
2: Agosto.
1: Oggi è il compleanno di quale Achille?
2: Achille Lauro.
1: La squadra con cui la Norvegia gioca oggi ai mondiali?
2: Inghilterra.
1: Ok, completa il testo del famoso proverbio. Chi la fa?
2: L'aspetti.
1: Cri, ci sei?
2: Sì, dimmi.
1: Ne hai fatte 18, sei il nuovo campione. Mamma mia, ho i brividi, sono emozionato, sono felicissimo.
2: Ma guarda, sono emozionato anch'io perché quando ho fatto quell'errore lì ho detto mamma mia, dai, devo cercare
1: tutto.
2: Di velocizzare. Però dai, ce l'ho fatta.
1: Sei stato incredibile, Christian, bravissimo, bravo. Siamo
2: Grazie
1: felici
2: mille.
1: Per te. Sei il nuovo campione di quelli del weekend dopo 3 mesi e 1 settimana di primato di Fabio, a cui noi facciamo i grandi complimenti perché è stato
2: Bravissimo,
1: un campione incredibile.
2: Fabio, eh?
1: Il premio, la gloria va in Romagna, a Bellaria Igea Marina, dal nostro amico cuoco, chef Christian. Bravo Cri, bravo.
2: Grazie ragazzi.
1: Vuoi dire qualcosa?
2: Sì, sono emozionato, sono contento che dai, dopo quei 3 mesi è caduto il record e vi voglio fare complimenti per la radio perché siete favolosi e vi ascolto tutte le mattine, tutti i miei turni di lavoro, tutta l'estate, tutta l'inverno e non me ne perdo una, dal mattino, dalla banda, procediamo al weekend, quindi...
1: Che meraviglia! Grazie Cri, grazie di cuore, per noi è un grande onore, un grande piacere poter essere la colonna sonora delle tue giornate lavorative di piacere, insomma è bellissimo. Grande Fabio!
2: Grazie.
1: Sì Fabio, ciao. Christian, Fabio, no, volevo dire grazie Fabio e sabato prossimo scopriremo se qualcuno riuscirà a battere Christian oppure sei destinato a rimanere campione per tutta la fine di questa stagione.
2: Dai, vediamo, dai. Io lo spero, esatto. Però dai.
1: Ci si spera. Ciao Cri, buon weekend.
2: Grazie,
1: ciao. Ciao.

0: Bossa nostra Gaia qui su R101. Abbiamo appena giocato quelli del quiz e abbiamo un nuovo campione di quelli del weekend, Christian da Bellaria Igea Marina. Tanti complimenti per lui.
1: Sei stato grande, Christian. E Wiwa, sei il nuovo campione dell'estate.
0: E adesso scopriremo se riuscirà a rimanerlo fino alla fine di luglio, quindi alla fine di questa stagione, o se qualcuno magari già sabato prossimo gli sofferà il posto. Come si dice in questi casi, per usare una frase per nulla fatta, lo scopriremo solo vivendo. A tra poco!
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
18: Dobbiamo parlare.
19: Lo sapevo.
18: Di questi continui alti e bassi.
19: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
18: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
20: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
21: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
23: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
20: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
23: Il muro dà, il muro prende.
15: Con Max Giusti.
23: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
15: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

qui su R101 con tutti quelli del weekend per la serie canzoni che non hanno bisogno di presentazioni. Che bello averla ascoltata in questo sabato. Tra l'altro questa sera e domani sera Max Pezzali sarà allo stadio di San Siro a Milano. Io ci sarò, tra l'altro stasera non vedo veramente l'ora, sarà un concerto incredibile. Max è in tour da un sacco, tra l'altro ha annunciato anche tante nuove date anche per tutto il prossimo anno, il 2027. Veramente molto bello questo affetto che il pubblico italiano sta restituendo dopo così tanti anni a Max Pezzali, che non appena lui annuncia una data, che sia un palazzetto come nel caso dei prossimi anni, del prossimo anno o di uno stadio, tutti vogliono subito andarlo a vedere, perché ha raggiunto quel livello per cui le tue canzoni sono inni generazionali. Quindi la gente non viene per vedere come sei vestito, cosa fai, cosa non dici, ma perché le tue canzoni sono colonna sonora della loro vita. Mi fa molto piacere leggere questo messaggio di Sergio e Valentina, che hanno scritto proprio mentre andava in onda la canzone. Ciao Phil, ciao ragazzi, noi mercoledì eravamo al concerto di Max a Padova, strepitoso e bellissimo essere tornati per 2 ore e mezza negli anni 90. Vedi che bello questo affetto, cioè se mentre una tua canzone passa alla radio fa venire voglia a qualcuno di scrivere un messaggio alla radio, condividendo un messaggio così, per me hai vinto facendo questo lavoro. Quindi grande, grande Max, siamo fieri di te, non vediamo veramente l'ora di sentirti stasera e domani sera. E poi ripeto, se qualcuno è riuscito a prendere i biglietti a sto giro perché è tutto sold out, tipo il maestro Peppe Milano, so che ha già annunciato inizio dell'anno, Unipol Dome, inizio poco dopo Capodanno, poi ancora dicembre, insomma, fa tutti... posso dire che Max non ci ha pagato, ho chiesto di dire queste cose, però se volete trovate tutto sui social di Max Pezzali. Questa la vogliamo dire, vogliamo dire cosa mi hanno suggerito in cuffia quando ho detto non ci ha pagato, come mai? Come mai? Mettiamo John Newman su R101. No, I'm-

0: Moglie, Camila Cabello qui su R101, di cui si è parlato tanto in Italia nelle ultime settimane perché in occasione di un concerto, visto poco fa parlavamo del concerto di Max Pezzali, parliamo di altri concerti. In quelli Miami la nostra Laura Pausini ha fatto una super data e a una certa ha invitato sul palco come super ospite Camila Cabello e insieme hanno cantato una canzone. Posso dire che l'ho invidiata. Però la persona che ho invidiato di più in assoluto questa settimana è Serena Brancale. Serena, se ci stai ascoltando io ti invidio, perché in quel di Bari, durante la data di Tiziano Ferro del suo concerto, sapete che durante tutto il tour Tiziano ha fatto secondo me questa cosa bellissima di invitare degli altri artisti per cantare anche delle sue canzoni, no? Non solo canzoni cover o brani di altri artisti. Però, che ne so, arriva Achille Lauro sul palco e Achille Lauro canta con lui una canzone di Tiziano Ferro. Serena Brancale è salita sul palco di Bari del concerto di Tiziano per cantare la mia canzone preferita di Tiziano Ferro, che è questa. Non me lo so spiegare. Come fa? Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Mamma mia. Questo credo sia... Questo, ragazzi, lo dico, secondo me è una delle canzoni più belle da fare al karaoke stonando, a differenza di Serena Brancale e Tiziano Ferro che invece l'hanno cantata sui profili di R101 su Instagram. In particolare trovate il video integrale di questa esibizione bellissima. E ora musica nuova su R101, c'è Cioffi, questa è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela, la nuova di Cioffi su R101. E se vi va, rimanete con noi, perché tra poco siamo ancora qui con la canzone che ti fa stare bene, ma soprattutto con tutti voi, con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
3: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione. Basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
18: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
19: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

0: Yes, le 11.45 di sabato 11 luglio, buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio, in TV canale 67, è il momento di stare bene grazie a una cosa, la canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore, e allora andiamo subito a scoprire in questo caso chi ce la regala.
1: Ciao, sono Laura e la canzone che mi farebbe stare bene è Never Ending Story di Limahl.
0: Grazie mille Laura, si gode tantissimo ora su R101 con Limahl e Never Ending Story.

Lei, Dilly Mal, su R101, canzone meravigliosa che è sempre bello ascoltare, come canzone che ti fa stare bene. Una di quelle canzoni che deve la sua seconda giovinezza a Stranger Things, famosissima, la parte ormai di qualche anno fa. 4 anni fa, se non vado errato, era l'estate del 2022, con Dustin, che insieme alla sua fidanzata nella serie la cantano. Bella, bella, bella. Anche, vabbè, poi Kate Bush, Ryan Abdadil, tante le canzoni che grazie a quella serie sono tornate virali. Anche se ormai è una cosa che succede molto spesso, grazie a TikTok soprattutto, che brani molto vecchi diventino praticamente brani nuovi per i più giovani che li scoprono grazie a TikTok. È bello averla ascoltata qui su R101 e questo è il momento del sabato in cui vi faccio una domanda. Avete, contro ogni pronostico, cambiato radicalmente la vostra vita? Con coraggio e magari con tutte le persone intorno a voi che vi criticavano? Se sì, 331 80 90 101, vogliamo conoscere questa storia. Questo è il momento che noi chiamiamo quelli dei sogni, in cui voi ci raccontate questa storia di cambio vita e venite al telefono con noi perché questo è di ispirazione per tutti gli altri, per tutti quelli del weekend che sono su R101. Perché comunque succede nella vita di arrivare a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni, a 60 anni, quando, o anche di più, la società ti dice: ormai la tua vita è impostata così, quindi non puoi cambiarla, perché tu ormai hai una famiglia in un certo modo, hai un lavoro, vivi in una città, hai degli impegni anche economici e di altro tipo. Come puoi pensare di cambiare lavoro? Ma chi te lo fa fare? C'è il posto fisso. Ma non puoi rischiare. Invece noi ogni settimana in questo momento scopriamo che non solo ci sono amici che lo fanno, ma facendolo poi arrivano a stare meglio, perché magari passano dei momenti difficili in cui ci si fa il mazzo, tanta fatica, nessuno ti regala niente, però poi realizzi che è veramente possibile farlo, è veramente possibile ripartire da zero anche se non hai più 20 anni. E questa domanda io la faccio sia a chi il cambiamento l'ha già fatto, sia a quelli che sono in procinto di, cioè magari avete capito che il cambiamento va fatto, vi state ancora guardando intorno per capire come fare. 331 80 90 101, vogliamo sapere la vostra storia, perché tra poco chiamiamo qualcuno in diretta qui su R101 e ce la facciamo raccontare. Intanto, Avicii.

0: Macarena, Baby K qui su R101. Siete con quelli del weekend, manca pochissimo a mezzogiorno e siamo pronti a raccontare la storia di qualcuno che contro ogni pronostico ha completamente stravolto e cambiato la propria vita. Lo faremo tra un istante, subito dopo le ultime news. A tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Peppino Di Capri, voce di Napoli, simbolo della canzone italiana. All'anagrafe Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola a 86 anni dopo una lunga malattia. Autore di grandi successi e vincitore di 2 festival di Sanremo, lascia 3 figli. Domani pomeriggio i funerali. Tra Stati Uniti e Iran, tregua sospesa tra accuse e speranze di nuovi negoziati. Il ministro iraniano Araghchi in Oman per discutere della situazione di Hormuz. Noi abbiamo rispettato i patti, dice. Trump minaccia: se mi uccidono, 1000 missili sono pronti a distruggere il paese. Omicidio stamattina a Riposto, nel Catanese, dove un uomo di 60 anni ha ucciso il fratello, ferendolo mortalmente con una mannaia. Entrambi erano rivenditori di pesce, avevano già avuto contrasti in passato. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri per omicidio volontario. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi e delle conseguenti piogge torrenziali. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse zone del paese. Il ciclone dovrebbe toccare terra a Wenzhou, a Pechino. Precipitazioni già in corso. MotoGP, Marc Marquez centra la pole position nel Gran Premio di Germania, 11ª prova del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto il fratello Alex su Gresini e la VR46 di Giannantonio. 8º tempo per Bezzecchi, 11esimo per Bagnaia. Alle 15 la sprint, domani la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

mezzogiorno e due minuti di sabato 11 luglio. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101 in radio, ma anche in TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona, ringrazio subito il dottor Mattia Venini per le breaking news di TGcom 24. Saluto in regia, si aggiunge alla squadra il gran maestro dei maestri Claudio Cucurandone. Tra poco siamo pronti a raccontare la storia di qualcuno che contro ogni pronostico ha cambiato la propria vita. Subito dopo in Maroon 5, Daylight.

0: 5 Daylight su R101. Siete con quelli del weekend e per il momento quelli dei sogni, in cui raccontiamo la storia di qualcuno che contro ogni pronostico, non più ragazzino, ha completamente stravolto la propria vita. Al telefono con noi dalla Puglia, più precisamente Lecce, c'è Antonio. Buongiorno Anto.
1: Buongiorno Phil, buongiorno a tutti.
0: Come si sta oggi a Lecce? Te lo chiedo perché è una delle
1: benissimo.
0: Mie città preferite al mondo proprio. Ti invidio
1: benissimo,
0: molto in questo
1: benissimo.
0: Momento
1: 33 gradi, vento basso, quindi ideale per andare in una delle spiagge del Salento.
0: Qual è la tua spiaggia preferita in cui andare da Lecce?
1: Beh, sicuramente lo Ionio, Porto Cesario, Torre Lapillo.
0: Beh,
1: sono
0: posti
1: incredibili. Maldive del Salento.
0: Certo, sì, certo. Da dove abbiamo trasmesso tra l'altro la scorsa estate, proprio da quelle parti lì. Anto, allora, la tua storia ci ha colpito tantissimo, perché raccontaci il lavoro che tu hai fatto più o meno per 16 anni della tua vita fino a pochissimi giorni fa.
1: No, diciamo sono più di 16 anni, ho fatto lo store manager in due grosse aziende italiane e quindi diciamo dopo più o meno 21 anni in questo ruolo, dove porta tanti sacrifici e tante responsabilità, il 30 giugno ho deciso di licenziarmi, quindi di dimettermi e intraprendere una nuova avventura diventando imprenditore di un'attività, di un'ottica, perché io comunque nasco ottico.
0: Quindi un negozio di ottica, il tuo negozio questo a Lecce?
1: San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.
0: Ok, perfetto. Quindi visto che ti sei licenziato da pochissimi giorni dopo aver fatto lo store manager, traduco per chi magari non sa che cosa voglia dire, per mia nonna che ci sta ascoltando, responsabile di un negozio, magari di una grande catena, no? Che può essere di gioielli, di occhiali, di qualunque cosa. Quando vai in un negozio, no, e magari non sanno una cosa, dicono: aspetti, parlo col responsabile. Ecco, quella cosa lì. Visto che ti sei licenziato da pochi giorni, è già operativo il nuovo negozio?
1: No. Sarà sicuramente operativo nei primi di settembre, quindi adesso sto effettuando un po' di lavoretti, quindi accordi con i fornitori, però già i primi di settembre saremo operativi, ecco.
0: In questa fase Anto sei più spaventato o più carico per quello che ti aspetta?
1: Fasi alterne, fasi alterne. Diciamo che l'entusiasmo e l'adrenalina è tanta. Faccio anche leva sulle mie competenze, perché dopo tanti anni ho acquisito anche quelle competenze che ti dà la grande distribuzione, però c'è sempre l'incognita del mercato.
0: Certo.
1: E quindi, però pensiamo positivo.
0: Sempre, anzi questo rischiare ti porterà secondo me fortuna, anche perché hai le spalle larghe, hai l'esperienza. Voglio sapere, intorno a te sono più le persone che ti stanno supportando o quelli che invece ti hanno detto: Anto, ma chi te lo fa fare? Ma in cosa ti
1: Bravo.
0: Sei andato a impelagare?
1: Anto, chi te lo fa fare, però diciamo che ascolto ma non faccio mio, e quindi
0: Bravo.
1: È giusto ascoltare, però porto avanti la mia idea, la mia strada e poi comunque vada, ci ho provato, quindi...
0: Noi siamo tutti con te, tutti quelli del weekend sono con te, facciamo il tifo per te, è bello ed è motivante ascoltare storie come la tua. Sai già come chiamerai il negozio o non ancora?
1: Sì.
0: Vuoi dirlo?
1: Sì, Candido Vision.
0: Candido Vision, quindi da non perdere, da facciamo uno spot abusivo, da settembre in provincia di Brindisi, Candido Vision, ricordami il nome della località precisa?
1: San Pietro Vernotico.
0: Molto bene, da non perdere. Anto, grazie di essere stato con noi, in bocca
1: grazie
0: al lupo,
1: te,
0: dai è tutta, andrà alla grande e ti verremo a trovare presto, va bene?
1: Va bene, Pillo, vi aspetto.
0: Buon weekend, ciao.
1: Ciao. Siamo quelli del weekend. 101

0: Tame Impala qui su R101 e rimanete con noi se vi va. Tra poco non siamo qui solo con tutti quelli del weekend, ma come ogni sabato e domenica a quest'ora siamo pronti perché ce n'è tanto da raccontare. Daremo spazio a tutti quelli dello sport. Tra poco!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su citroen.it.

0: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
1: Il muro dà, il muro prende.
0: Con Max Giusti.
1: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
0: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, Perale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

In negrita qui su R101, mezzogiorno e 25 di sabato. Che belle vibes estive, ci trasmette sempre questa canzone. E adesso su R101 è il momento di dedicarci a tutti quelli dello sport, perché anche all'11 di luglio non solo è tanto lo sport che si pratica, ma è anche tanto quello che fate voi mentre ascoltate la radio. Allora, innanzitutto partiamo dai mondiali, argomento che a noi frega relativamente per ovvi motivi, però ci avviciniamo piano piano alla fine e quindi anche noi iniziamo un po' a essere coinvolti nelle varie dinamiche. Tipo ieri super partita tra Spagna e Belgio, vinta alla fine dalla Spagna. Questa sera alle 23 gioca la Norvegia, la squadra che ci ha fatto uscire dai mondiali, giocherà con l'Inghilterra. Alle 23 siamo arrivati ai quarti di finale, poi durante la notte, per ovvi motivi di fuso orario, visto che si stanno svolgendo negli Stati Uniti, alle 3 si giocherà anche Argentina-Svizzera. Poi va avanti Wimbledon, domani è il grande giorno della finale tra il nostro Jannik Sinner e Alexander Zverev. Tra l'altro, a proposito di Sinner e di Wimbledon, vorrei parlare di una cosa incredibile accaduta questa settimana. Roger Federer, uno dei più grandi, per molti il GOAT, per altri se non è il GOAT è il secondo, ma è solo una questione di stile, perché uno preferisce Nadal, Djokovic, così. Però per me è il più grande di sempre. Federer va come super ospite a Wimbledon, sta lì tutto il giorno a guardarsi le partite. A un certo punto, era una partita degli ottavi di finale, quindi non stiamo parlando della finale, arriva tarda sera, tutti nei posti reali, sai dove stanno i grandi vipponi, gli invitati, tutti andati via, tutto vuoto, c'era solo una persona, anche un po' stanca, perché anche lui iniziava, secondo me, a soffrire il caldo di tutta la giornata, poi lì tutto con la giacca. Quell'uomo era Roger Federer, ed è un'immagine incredibile, meravigliosa, tanto che tantissimi giornali, magazine del mondo l'hanno ripresa scrivendo sopra Greatness Stays, cioè che vuol dire la grandezza, la leggenda rimane fino alla fine, anche quando l'hype delle cose facili passa. Vabbè, anche da questo, no? Dici, è il più grande di sempre. Noi però in questo momento vogliamo sapere quanti di voi, mentre ora stanno ascoltando la radio o ci stanno guardando in televisione, stanno praticando sport o hanno in programma di farlo o di andarlo a vedere a casa di amici. 331 80 90 101. Tra poco daremo spazio a tutti quelli dello sport, che secondo me ci sono anche all'11 luglio. Io ci credo.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: qui su R101 stiamo dando spazio a tutti quelli dello sport, che sono veramente tanti. Sentiamo un po' di amici e amiche, prego.
1: Io sto andando a vedere mio marito che sta facendo una gara di golf e lo seguirò per una buona parte delle buche, in tutto sono 18 buche e si cammina parecchio perché una gara dura sulle 5 ore, quindi si fa anche una bella passeggiata.
0: Domanda da ignorante: è perché tu di tua spontanea volontà hai scelto di non usare il golf cart, oppure perché c'è una qualche regola per cui nelle gare non si può usare? Boh, non lo so, magari veramente vogliono fare quelli salutisti che vanno a piedi. Volevo salutare Leo da Parma che dice: oggi dopo una notte in viaggio da Roma a Parma ho fatto 8 km di corsa stamattina presto quando faceva ancora fresco, e domani mattina sempre al fresco alle 7:30, no ma io non ci credo, partita di tennis, e poi nel pomeriggio si guarda Sinner. Dai, è tutta, grande amico.
2: Io ho appena finito una sessione di CrossFit e via, si guardano i mondiali stasera mentre si lavora, che faccio il barman.
0: E via, grande amico. Beh, CrossFit pesante, solo per non per i deboli, non per uomini forti, destini forti, direbbe Spalletti. Noi stiamo andando a San Miniato, provincia di Pisa, per una gara di pattinaggio di corsa nel pomeriggio. Fate un grande in bocca al lupo a Gaia. Ma certo che sì, in bocca al lupo a Gaia. A scrivere questo messaggio sono Irene e Daniele, immagino i genitori.
3: Non si può considerare uno sport, ma sto sudando tremendamente, praticamente.
0: Perché?
3: Sto stirando. Ciao ragazzi.
0: Sì, con questo caldo serve coraggio anche per stirare. Posso dire forse quasi più che per fare CrossFit.
4: Nonostante il

0: the music.
1: 101. Che non importa se.

0: DJ Flamenco Paranoia, per chiudere questo sabato con quelli del weekend volevo salutare il mio amico Paul che mi ha appena scritto un messaggio, è nel nulla della Sicilia, non so dove, mi ha detto: Phil, il tuo programma è arrivato da Cettino il Pescivendolo, e mi ha mandato sto video di una pescheria super local in cui si ascolta R101, perciò signor Cettino volevo ringraziarla. Grazie anche al gran maestro, tra l'altro dalla Sicilia, Claudio Cucurandone. Io sono Phil Grondona, grazie a voi. Domani dalle 10 siamo ancora qui con tutti quelli del weekend. A Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Skoda ha presentato la Peak, nuova ammiraglia elettrica del gruppo Volkswagen. Un maxi SUV lungo 4,87 m, capace di ospitare 6 passeggeri oltre al guidatore. Le linee sono pulite e geometriche, con l'anteriore dalla firma luminosa AT. Curata in maniera particolare l'aerodinamica. Per il mercato italiano sono previste due versioni, la Peak 60 a trazione posteriore con un'autonomia di 450 km e la Peak 90X a trazione integrale con un'autonomia di 600 km. Ordinazioni aperte subito dopo l'estate. Fiat amplia la gamma della sua 500 Hybrid inserendo una versione cabrio con l'allestimento dolce vita. Linee e dimensioni restano immutate. Vengono introdotte due livree da abbinare a un tetto in tessuto blu. Badge dedicati argento come le calotte degli specchietti e cerchi in lega da 16 pollici in finiture diamantate. Gli interni pressoché identici con il tessuto piede pull e uno schermo touch da 10 pollici. Sotto il cofano sempre il 1000 Mild Hybrid da 65 cavalli abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Lamborghini ha svelato la Urus SE Performante, la versione più potente del SUV derivato dal prototipo presentato nel 2012. La spinta arriva dal motore biturbo 4000 a 8 cilindri, abbinato all'unità elettrica a magneti permanenti. 812 cavalli di potenza, il super SUV più veloce al mondo, 3 secondi e 3 per scattare da 0 a 100, velocità massima 312 km orari. Numeri raggiunti grazie all'utilizzo di elementi in fibra di carbonio nella carrozzeria, inclusi cofano e paraurti, che lavorando in sinergia con i due spoiler posteriori incrementano l'efficienza aerodinamica. La versione performante introduce la modalità di guida rally per il massimo divertimento su fondi sterrati. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Amici belli, ciao a tutti, buon sabato 11 di luglio, già ragazzi come vola quest'estate. Sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme sempre qui su R101 fino alle 16 per goderci un sacco di bella musica, ma soprattutto tante belle chiacchiere. Un saluto alla mia super squadra, partiamo da lui, Michele Rossetti in regia. Ciao Mitch, buon sabato anche a te. E a lei, la nostra qui, la Fede in redazione, un bacio anche alla nostra Fede. Il bacio e abbraccio più grande, amici belli, va a tutti voi all'ascolto, i nostri fedelissimi ascoltatori, tutti belli e felici. Ciao! 331 80 90 101, vi ricordo sempre il nostro numero per poter interagire con noi. Siamo pronti a partire, quindi vamos!

Harry con Teenage Dream, amici belli, pezzone che apre le danze qui a Belli e Felici del 2010, ragazzi. Cioè, solo a sentir questi brani, ma Katy Perry è una delle regine, ecco, della mia adolescenza, mi fa tornare il sorriso, mi fa venire proprio il sorriso. Buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi, questo è Belli e Felici, siamo su R101, io sono la vostra Rebecca Staffelli e vorrei iniziare questo sabato facendo i miei più cari auguri a David e Victoria Beckham. Ragazzi, festeggiano ben 27 anni di matrimonio. Ma stupenda, devo dire, un pezzo di cuore la dedica di David per Victoria. Ha detto: mi hai dato tutto ciò che non avrei mai potuto desiderare. Il nostro risultato migliore, più bello, di cui andiamo più fieri, sarà sempre la nostra famiglia. Insomma, un uomo di famiglia tutto d'un pezzo. Oltre che possiamo dirlo, ragazzi, David Beckham, ma come si tiene? Ma quanto è bello! È sempre più bello, più cresce più diventa affascinante. Devo dire anche Victoria, non si può dire di meno. Victoria è una bellissima donna che è stata in grado anche di ricrearsi, ecco, di dare una seconda vita, da pop star a stilista, una donna tutta d'un pezzo. Bella famiglia, vedete? Anche le star di quel calibro possono continuare il loro percorso di vita insieme. Al giorno d'oggi dicono: ah, tutte le coppie esplodono, soprattutto quando sei famoso. Nel loro caso, beh, non conosciamo che cosa sia successa all'interno di casa loro, nelle dinamiche familiari, però festeggiano 27 anni di matrimonio, quindi tanta roba, auguri a loro!

0: fragole.
1: Enjoy the music. R 101.

Eccoci di nuovo qui, amici belli. Adesso ho proprio una di quelle notizie che probabilmente potrà essere d'aiuto a qualcuno, qualcuno che sta pianificando le proprie vacanze per quest'estate. È una tendenza, diciamo, degli ultimi anni, soprattutto degli ultimi tempi, ovvero lo scambio di case. E dite, ma in che senso? Che cosa vuol dire? Allora, è una svolta per alcuni, per chi decide di approcciarsi a questa modalità di vacanza e di vita, ovvero viaggiare in giro per il mondo scambiando la propria casa con altre persone. Ovviamente c'è un'applicazione che in modo, diciamo, tra virgolette sicura, perché non lo so, le virgolette le metto io, non è forse in linea con la mia modalità, però si lasciano le proprie chiavi di casa ad una famiglia vicino e si va alla scoperta in giro per il mondo di una nuova casa. È come se tu affittassi casa tua a chi viene a visitare la tua città o il tuo paese. In questo modo chiaramente si risparmia i soldi dell'hotel, si vive come un local a tutti gli effetti, e chissà, poi magari puoi avere la fortuna di trovare un attico, che ne so, a New York al 56esimo piano, o una villa con piscina in Spagna, e godersi, ecco, la vita local in un certo modo. Io personalmente casa mia la trovo il posto proprio del mio cuore, dei miei sogni, quindi avrei difficoltà a pensare di abbandonarla per lasciarla nelle mani di qualcun altro. Io la penso così, ognuno di voi, insomma, è libero di fare ciò che vuole. Lo fareste mai una vacanza di questo genere? Aprireste mai le porte di casa vostra per qualcun altro? 331 8090 101.

0: amici belli, tra poco, tra pochissimo vi svelo un piano per questa sera, per chi si trova in quel di Torino che davvero fa girar la testa. Si potrebbe fare questa sera una gita tutta egiziana? Piccolo spoiler, si potrebbe fare e vi dirò di più, è pure gratuita. Beh, rimanete qui su R101 perché tra pochissimo vi svelo tutti i dettagli.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene.
18: Cadono sempre in avanti.
17: Dai, ti stanno malissimo.
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
21: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
22: Sì, sì, come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
24: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di

0: Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Sing, sing, sing, sing, è quello che facciamo noi ogni secondo qui su R101. Amici belli, bentornati, questo è Belli Felici, io sono la vostra Rebecca Staffelli fino alle 16 in nostra compagnia, anche la nostra super squadra ovviamente, Federica in redazione, il nostro Mitch in regia. Continuano le nostre chiacchiere perché volevo condividere con voi un piano per questa sera davvero, secondo me, molto interessante. Allora, per chi si trova in quel di Torino, ma non solo, anche diciamo nelle vicinanze, il Museo Egizio si può visitare in una versione speciale, perché notturna, totalmente gratuita. Questa è una chicca, diciamo, imperdibile per chi rimane in città. Si potrebbe vivere una sensazione più unica che rara, no? Girare tra mummie, sfingi, insomma, tutto sotto le luci della sera, senza spendere neanche un euro. Cioè, raga, quando le cose sono gratis, acchiappiamo e portiamo a casa. Io la definirei un'iniziativa davvero stupenda, un po' per riscoprire musei, per rivivere un po' quelle emozioni. Adesso non lo so, se penso al museo egizio, a me viene in mente le gite che facevamo da ragazzini, da bambini, insomma, con la scuola, ma che rifarei super volentieri anche oggi. Ho quei ricordi che mi portano un po' indietro nel tempo, ma mi piacerebbe riviverle. Beh, se qualcuno dovesse andarci, ovviamente 331 80 90 101, fateci sapere. Todos!

Eccoci di nuovo qui, amici belli. Rimaniamo in tema viaggi tra una canzone e l'altra, ma guardiamo nello specifico, ecco, quello che può essere il benessere delle donne legate ai viaggi. Tante volte tante mamme, tante donne in generale sono prese dalla carriera, dalla famiglia, dai pensieri, da tantissime cose. E l'ultima tendenza sociologica svela che le donne mollano tutto, ma tutto, per delle mini vacanze low cost. Di cosa sto parlando? Ragazzi, parliamo proprio di fughe brevissime, anche perché quando si hanno tutte queste responsabilità diventa complicato potersi dedicare più di 48 ore, ecco. Ma queste 48 ore vengono vissute da queste donne solo con le amiche, completamente concentrate su loro stesse, sul loro relax, niente telefoni aziendali, niente orari rigidi, solo spa, lunghe dormite e zero responsabilità. Cioè, un vero toccasana, ecco, una modalità per ricaricare le batterie, per godersi 48 ore di amicizie, di chiacchiere, di sonnellini, di zero responsabilità, veramente così. Secondo me il miglior modo per poter ricaricare le batterie e poi tornare più operativi di prima a quella che è la routine. Mi piacerebbe farla, ragazzi, quasi quasi la programmo adesso con qualche mia amica 48 ore da qualche parte. Perché no?

0: Pochissimo, arriva su R101 il nostro appuntamento fisso ogni ora con la canzone che ti fa stare bene, quella scelta da voi. Essendo in piena estate, sapete ormai che potete scegliere anche la canzone che ti fa stare bene dell'estate, quindi che ti fa venire in mente un ricordo spettacolare di qualche estate passata. Come sempre noi vi chiediamo di mandare il messaggino con la vostra richiesta al 331 80 90 101, e soprattutto, se dovesse essere la canzone estiva, ragazzi, condividete con noi quale momento della vostra vita, delle vostre estati, vi viene in mente con quella canzone. Tra pochissimo qui su R101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta.
17: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
18: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
19: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
20: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
21: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
21: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
22: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
23: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: la canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, nostri fedelissimi ascoltatori. Sono curiosa di sapere la prima richiesta di oggi. Chi c'è?
1: La canzone che mi fa stare bene è Children di Robert Miles.
0: Subito!

Girlfriend, Robert Miles, qui su R101, un grande pezzone scelto dal nostro amico ascoltatore 1996. Avete un ottimo gusto, ragazzi. Poi siete in grado di andare a ricercare anche dei pezzi che magari non sentivamo da un sacco e dici: cavolo, che bella scelta che ha avuto questo ascoltatore. Abbiamo reso bello felice lui sicuramente, che ha scelto la canzone, ma sono certa anche tantissimi di voi all'ascolto che hanno avuto l'opportunità e la possibilità di cantarsela a squarciagola. Detto ciò, torniamo tra pochissimo, amici belli. La prima ora sta già volando di fronte a noi.

0: Nel tempo vola e noi lo possiamo confermare ogni sabato e ogni domenica con Belli e Felici. Amici, continuano le nostre chiacchiere fino alle 16 qui su R101. Adesso ci sentiamo il notiziario e poi si torna qui. Vamos! Belli e Felici su
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Peppino Di Capri. Si è spento questa mattina nella sua amata isola. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Malato da tempo, è stato un interprete popolare. Tra i brani più celebri, Champagne, Saint-Tropez, Luna Caprese, Un grande amore e niente più. I funerali domani pomeriggio. In Oman sono attesi gli inviati degli Stati Uniti per i negoziati con gli iraniani. Messaggio della guida suprema Mojtaba Khamenei: promette vendetta dopo i funerali del padre Ali. La nazione ce lo chiede, dice. Intanto il presidente americano Trump minaccia ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime di Teheran. Pesante raid russo su Kiev nella notte. Il territorio è stato attaccato da almeno 12 missili, abbattuti 111 droni su 121. Nel mirino infrastrutture e impianti di produzione di armi. Il presidente Zelensky riferisce almeno 11 feriti, colpita anche Odessa, 2 le vittime. È di nuovo emergenza caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia, ma il disagio è in tutto il paese, toccati 37 gradi in Lombardia e Veneto. Il Po in secca, incendi in Piemonte, 800 ettari di bosco andati in fumo, persi 700.000 alberi tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola. Non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto, in provincia di Ancona, dal suo ex compagno. Il 38enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ma per la procura di Ancona non c'è stata discriminazione né prevaricazione. Francia-Spagna è la prima semifinale dei mondiali di calcio dopo che le Furie Rosse hanno battuto il Belgio. Questa sera alle 23, Norvegia-Inghilterra, in palio l'altra semifinale contro la vincente dell'altro quarto tra Argentina e Svizzera, in programma alle 3 di notte. Tennis a Wimbledon alle 17, la finale femminile tra le due cecoslovacche Mukova-Noskova. Domani la finale maschile tra Sinner e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente, ragazzi. È sabato, è estate, ci godiamo un caldo pazzesco, ma fa niente, sorvoliamo sulle temperature, magari poi ne parliamo anche più avanti, oppure semplicemente ci sventoliamo un ventaglio di fronte alla faccia. C'è la musica che come sempre ci salva. Io sono la vostra Rebecca Staffelli e staremo insieme fino alle 16 qui su R101. Tante chiacchiere, voglio darvi un piccolo spoiler. Non ve lo do. Rimanete qui, tra pochissimo vi racconterò cosa siamo noi italiani. No, non ve lo dico.

Love Me Like You Do, Ellie Goulding qui su R101, pezzone 2015, amici belli. Io voglio aprire questa seconda ora con un dato che ribalta tutti i cliché. E ve lo dico, non ve lo dico, ve lo dico, non ve lo dico, eccolo qui. Allora, quando si parla di lavoro, gli italiani sono i più mattinieri del mondo. Avete capito bene? Ragazzi, una ricerca internazionale ha svelato che siamo noi italiani quelli che puntano la sveglia prima di tutti gli altri in tutti gli altri paesi del mondo, ovviamente per andare in ufficio, per andare in fabbrica, per andare al lavoro, anche perché quando si può dormire credo, ecco, che per chi ci riesce stiamo volentieri sotto le coperte a farci qualche oretta in più. Altro che ritardatari, siamo sempre stati additati come ritardatari, effettivamente forse qualcuno lo è, non si può fare di tutto un'erba un fascio, però a livello statistico viene confermato che siamo i primi in tutto il mondo a svegliarsi prima di tutti. Beh, probabilmente anche perché qualcuno dovrà affrontare ore infinite di traffico delle proprie città per raggiungere il posto di lavoro. Però sappiamo di per certo che dall'alba gli italiani sono già super operativi, super attivi e anche per andare a farsi il primo caffè della giornata al bar. Amici belli, voi riuscite ad iniziare la giornata senza il vostro caffè? Caffè a casa o caffè al bar? 331 8090 101.

eccoci di nuovo qui. Tanti messaggi riguardo al caffè al 331 80 90 101. Michela da Bologna che mi dice: ciao Rebecca, io per forza il caffè lo faccio a casa con la mia bella moka, la camera che profuma di caffè, pronta per poi uscire e andare al lavoro. Anche l'odore del caffè effettivamente fatto con la moka è una di quelle tradizioni italiane che difficilmente si può abbandonare. C'è chi invece dice di andare al bar perché dal punto di vista proprio pratico si prepara al volo e poi esce di casa, arriva al bar e si fa il caffè con i propri colleghi prima di iniziare la giornata di lavoro. Bene, bene, bene. A proposito di città, leggevo quest'altro articolo molto interessante perché è uscita la classifica delle città più belle secondo chi ci vive. Abbiamo sempre ascoltato quello che è un punto di vista magari dei turisti che hanno girato diverse città e hanno decretato quelle che sono le più belle secondo loro. A questo giro invece è stata fatta una classifica apposita per le città più belle dal punto di vista di chi proprio vive la città, quindi da chi ci abita. E è una classifica particolare, vi spoilerò già che l'Italia, ragazzi, non è pervenuta nelle prime 10 posizioni. E posso dire, vabbè, no, non voglio essere così drammatica, però un pochino lo immaginavo, insomma, diciamo che non siamo forse il paese dove causa tassazioni, causa tante altre situazioni, non immaginavo di essere, ecco, sul podio. Peccato, perché a livello di potenziale l'Italia secondo me è un paese pazzesco che potrebbe stare veramente in vetta a tutte le classifiche con le nostre città. Detto ciò, per scoprire la classifica, amici belli, andate sul nostro sito r101.it, perché come sempre la nostra redazione pubblica tantissimi articoli carini e interessanti, e tra questi c'è proprio la classifica delle città più belle secondo chi ci vive.

0: Chiacchiere, musica, musica e chiacchiere. Tra pochissimo qui a Belli e Felici parliamo della FOMO, ragazzi. La paura di essere tagliati fuori. Ne avete mai sofferto? Sapete che cos'è? Vi ci ritrovate? Tra poco ne parliamo perché ci sono dei dati che sono interessanti, ma soprattutto come si esce dalla FOMO? Tra poco ve lo racconto, rimanete qui su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
8: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Segui R101 anche sui social, Instagram,
14: Facebook,
13: TikTok.
14: Ti teniamo compagnia ovunque.
13: R101.
15: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
16: Yeah!

0: 5%. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Uno, amici belli, vi anticipavo poco fa il tema, ecco, di questo intervento, la FOMO, ovvero la paura di essere tagliati fuori, di non appartenere ad un gruppo. Diciamo che è una sorta di patologia, una sindrome moderna, ma la verità è che la FOMO fa proprio rima con ho paura di non appartenere, e al giorno d'oggi, nel 2026, non appartenere a qualcosa probabilmente per la maggior parte dei giovani, ma non solo, ci fa veramente vibrare dentro, ci fa sentire soli, ci fa sentire persi. Gli esperti spiegano che l'ansia di perdersi un evento, perdersi una festa o non stare dietro magari ad un trend che gira sui social non è semplice curiosità, ma un profondo bisogno umano di connessione, di inclusione, di sentirsi appartenenti ad un gruppo. Abbiamo paura di essere dimenticati o di essere messi da parte rispetto al gruppo, di rimanere indietro. Ma qual è questa soluzione per uscire, diciamo, dalla FOMO? È sempre quella, ragazzi, quella di spegnere lo smartphone ogni tanto e di goderci il qui e ora, un po' di silenzio, senza notifiche, senza ansie, senza chiamate, senza messaggi, senza pensare a quello che stanno facendo gli altri. Ecco, questa potrebbe essere la prima cosa sulla quale lavorare per uscire dalla FOMO.

Eccoci di nuovo qui, amici. Oggi continuiamo un po' sul filone psicologico. Non lo so perché, ma mi sono usciti diversi articoli inerenti proprio alla psicologia, perché io adoro analizzare il cervello, analizzare le persone, autoanalizzarci. E quindi, non lo so, oggi ero in vena, un sabato così, tutto un po' introspettivo. Allora, perché lui non dimentica la ex e che si è lasciato sfuggire, lui o lei, attenzione, non possiamo andare soltanto in una direzione, anche se l'articolo dice così, però credo che si possa avere la stessa problematica anche nel sesso opposto, ecco. Quindi, perché lui o lei non dimentica la ex o l'ex che si è lasciato sfuggire? Gli psicologi di coppia ci hanno rivelato che spesso non si tratta di vero amore residuo, no? Quell'amore che dici, cavolo, io sono ancora innamorato, ma del cosiddetto effetto interruzione, ovvero il cervello umano fatica ad accettare le storie lasciate a metà. Come qualunque altra cosa, se ci pensate, tutto ciò che il nostro cervello, o che le azioni che facciamo, che lasciamo a metà, il nostro cervello non le accetta, le rifiuta, fatica proprio a pensare che una storia sia stata lasciata a metà o con dei rimpianti. Chiaramente tutto questo inizia a creare dentro di noi, a idealizzare, ecco, che quella persona che ci è sfuggita, per cui la relazione non è andata a finire come voleva, eccetera, diventa motivo di pensiero costante, e si inizia a idealizzare quella figura come incredibile, come quell'opportunità che ci è sfuggita dalle mani. E invece no, ragazzi, è soltanto una manovra del nostro cervello. Si rischia, no, di rovinare il presente per attaccarci al passato. Invece bisogna voltare pagina per uscire da questa situazione. Ecco, andare avanti è l'unica cura. Stare con

0: più.
1: Eccoci, eccoci, eccoci, amici belli. Torna tra pochissimo il nostro appuntamento fisso ogni ora con la canzone che ti fa stare bene, la canzone che ti fa stare bene dell'estate. Se qualcuno avesse il desiderio di condividere anche con noi qual è quel titolo che vi fa risuscitare un ricordo particolare delle vostre estati, sappiate che se ne avete necessità o bisogno, sul nostro sito r101.it troverete una sezione dedicata proprio alla canzone che ti fa stare bene, con 101 titoli di canzone per potervi ispirare nella scelta e poi mandare la vostra richiesta con un audio WhatsApp al 331 80 90 101.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
8: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà, il muro prende.
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
10: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessione.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: canzone che ti fa stare bene è arrivata per la seconda volta, ecco, perlomeno di Belli e Felici. Sentiamo qual è la richiesta di oggi.
1: Ciao mitici di 101, Radio 101, meravigliosa, la sento sempre. Sì, mi fate tanta compagnia. E per fare ancora di più compagnia, mi raccomando, mandate Alta Marea dell'Antonello Nazionale. Ciao!
0: Ciao!

Belli, Alta Marea, la canzone richiesta dalla nostra amica ascoltatrice, così dolce e carina da farci anche una bella dedica. E allora continuiamo con il nostro sound, tra pochissimo rimanete sempre qui su R101.

0: the music. Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R

0: anche la nostra seconda ora, amici belli, tra una chiacchiera e l'altra è praticamente volata di fronte a noi. Io rinnovo i miei saluti, buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, fino alle 16 insieme per goderci un viaggio tutto musicale, ma anche un viaggio con la fantasia, ecco, perché è l'unica cosa che possiamo fare quando siamo insieme, ma almeno è gratis, ragazzi, accontentiamoci di questo, no? Bene, allora ci sentiamo il notiziario e poi si torna qui per tante chiacchiere. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale dell'uomo. Papa Leone a Castel Gandolfo saluta i 200 commensali al suo pranzo, persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. Sono venuto senza discorso, ha detto, però con fame, fame di giustizia, si eliminino le cause della povertà, il suo monito. La Chiesa apra le porte e sappia accogliere tutti. Il conflitto in Medio Oriente, messaggio della nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei: vendicare mio padre è volere della nazione. Intanto in Oman gli annunciati colloqui con gli interlocutori di Stati Uniti e Iran, in particolare sulla situazione nello stretto di Hormuz. Il ministro Araghchi: noi abbiamo rispettato gli impegni sulla tregua. Nuova ondata di caldo record e anche l'Italia è alle prese con incendi boschivi, come accade nell'Europa meridionale. In Piemonte la situazione di maggiore criticità è nel Verbano Cusio-Ossola, bruciati tra 800 e 900 ettari. La regione parla di una catastrofe ecologica. Roghi anche in Sicilia, Sardegna e Friuli. Addio a Peppino Di Capri. Il cantautore e pianista si è spento a 86 anni nella sua amata Capri. Lascia un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana e fatto innamorare milioni di coppie. I funerali domani pomeriggio. Terza vittoria di fila per le azzurre della pallavolo nella Week 3 di Nations League a Hong Kong. Hanno battuto 3-2 in rimonta al Canada. Domani la nazionale femminile proverà a chiudere la fase intercontinentale con un altro successo contro la Cina. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Tutti belli e felici, gli amici di R101, belli felici più grandi, belli felicini più piccoli, insomma abbiamo un pubblico veramente ampio, prendiamo tutte le età, quindi è bello anche per questo la nostra selezione musicale e le nostre chiacchiere cercano di prendere un po' tutti voi, i nostri fedelissimi ascoltatori. Buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati, io sono Rebecca Staffelli e fino alle 16 staremo insieme qui per goderci il nostro trip, il nostro viaggetto tutto musicale e chiacchierato. 331 80 90 101, come sempre questo è il numero, amici, a vostra disposizione per poter interagire con noi, per mandare i vostri commenti, i vostri audio WhatsApp, i vostri SMS. Vamos!

Without You, David Guetta con Usher su R101. Ragazzi, che sound, che canzoni incredibili, scelte ovviamente come sempre per voi, il nostro fedelissimo pubblico. Allora, non so se avete sentito parlare in questi giorni delle palle spaziali. Allora, ci troviamo in Australia, c'è stato un po' di caos ultimamente perché c'è questo mistero delle palle spaziali trovate proprio in una spiaggia australiana. Centinaia, ragazzi, di misteriose sfere metalliche, delle perfette palline, sono state trovate, riportate, ecco, in realtà dalle onde su questa spiaggia australiana. Da lì, inutile dirvi che, come normale che sia, sono iniziate tutte le varie teorie. Ah, questi sono gli UFO, gli alieni, i detriti dei satelliti segreti, che cosa saranno mai? Aiuto! Un po' di panico, ecco, ha preso il sopravvento, soprattutto anche sul web, sui social. Le autorità hanno transennato tutta quella che è la zona per fare poi delle analisi belle importanti, ecco, per andare a fondo a quella che è la questione. Che siano frammenti di un razzo o qualcosa di, diciamo, alieno, chiamiamola così, l'atmosfera sulla spiaggia è diventata chiaramente come se fosse un film fantascientifico o di fantascienza, forse meglio fantascienza. Rebecca, va bene, è sabato e ogni tanto il mio cervello si bugga. Continuiamo con il sound.

0: buona domenica.
1: Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Continua il nostro viaggio dalle spiagge dell'Australia con tutte quelle palle e palline. Ci spostiamo invece in India per una curiosità davvero poetica, bellissima. Vi è mai capitato di uscire di casa dopo una giornata di pioggia bella importante e sentire quel profumo, il profumo proprio della pioggia? Non saprei come descriverlo, di terra bagnata, di argilla, un insieme di profumi che è veramente pazzesco. Ecco, quel profumo lì, il profumo della pioggia, non lo si può sentire soltanto dopo la pioggia, perlomeno da queste parti sì, probabilmente. In India no. In India hanno proprio dato vita al profumo effettivo, il profumo, quello che si spruzza, quello che utilizziamo, a sapor, che non è a sapor, ad odor di pioggia, ragazzi. Cioè, che poi, se non erro, il profumo del bagnato, della pioggia, petricore si dovrebbe chiamare, vero? Ne avevo parlato un po' di puntate fa e mi avevate scritto questa cosa che mi mancava. Comunque, in una regione dell'India sono riusciti a imbottigliare il profumo della pioggia, distillando l'argilla bagnata delle piogge, creando, non so onestamente nel dettaglio come abbiano fatto a fare questo ensemble di odori, però sono riusciti effettivamente a creare il profumo più unico al mondo, all'aroma di pioggia fresca. Sarei tanto curiosa di provarlo, vi dico la verità.

0: amici belli, tra pochissimo qui su R101 parliamo di animali e tecnologia. Sì, perché arriva sulle spiagge un bagnino tecnologico, ecco, mettiamolo così. Vi dico intanto che ha quattro zampe. Rimanete qui, tra pochissimo vi racconto meglio.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà.
9: La piadineria,
8: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
12: E per un giro in scooter al tramonto?
11: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
17: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
18: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica.
4: e fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
20: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
22: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
23: Ho comprato una perla nera.
24: E perché?
23: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
24: E perché?
23: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
25: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
26: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
27: R101 Meteo.
28: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole al nord, con rovesci isolati su Alpi occidentali e coste adriatiche. Rovesci e temporali anche su Pianura Padana, coste venete e versante adriatico dell'Appennino centrale. In prevalenza soleggiato invece nel resto del paese, con appena qualche breve isolato temporale sull'Appennino calabro-lucano. Temperature massime in lieve calo al nord e sul medio versante adriatico, stazionarie o in leggero aumento altrove. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene. È la radio che ti fa stare bene.

0: si balla su R101, non ci si ferma mai, amici, ed è bello così. Buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati sulla nostra meravigliosa radio. Allora, se frequentate le spiagge in questo periodo, se siete al mare, se state organizzando un viaggio, sappiate che potreste fare un incontro bizzarro, particolare. È entrato in servizio, ragazzi, Flipper, che è il cane robot bagnino. Ecco, sappiate che non verrà a cercare osso, crocchette, coccoline o cos'altro, ma è un robot super addestrato, di altissima tecnologia, ha quattro zampe, quindi per questo si chiama cane robot, che è in grado di correre sulla sabbia ad altissima velocità, a nuotare tra le onde anche le più alte con una corrente pazzesca, e soprattutto trasportare il giubbottino di salvataggio, insomma la ciambella di salvataggio, portando poi fino a riva i bagnanti in difficoltà. Cioè, immaginate quanto sta andando avanti la tecnologia su queste cose estremamente utili. Cioè, è in grado di salvare vite, è in grado di entrare in mare in situazioni veramente difficoltose e di aiutare chi si trova magari in quel momento in difficoltà. Lui si chiama Flipper ed è il cane robot bagnino, amici belli.
1: Ciao.

Eccoci, amici belli. Oh, l'ho detto un po' di tempo fa, lo ripeto nuovamente. Oggi non lo so perché è un sabato un po' tutto psicologico per me, tutto basato su quella che è la psicologia. E sono riuscita a trovare la lista di 6 particolari femminili che conquistano gli uomini. Ovviamente non parliamo delle curve, dell'aspetto fisico, di quelle che sono le robe che probabilmente si potrebbero immaginare tutti, no? Perché andando a fondo nella psicologia proprio dell'essere umano, ci sono delle cose che colpiscono in modo particolare il partner, il futuro partner, insomma. L'amore è bello tutto, quindi non voglio utilizzare generi in questi termini, no? Però ci sono sicuramente delle cose, oltre che l'aspetto fisico, che permettono di avere un'attenzione maggiore o un rapimento, ecco, della persona che si sta guardando. Tenetevi forte, perché tra i dettagli che colpiscono di più l'uomo in generale, ci sono la spontaneità del sorriso, quindi come una persona sorride, in che modo ride e sorride, il tono della voce, quindi come viene modulata la voce nelle conversazioni, il modo di muovere le mani mentre si parla. Io gesticolo un botto, veramente tantissimo, proprio da buona italiana, però il modo di muovere le mani è un'altra cosa che cattura l'attenzione di chi ti sta guardando. Quindi il sorriso, il tono della voce, il modo di muovere le mani e soprattutto, ragazzi, la capacità di fare battute ironiche. Quindi chi si prende un po' meno sul serio attira molto di più l'attenzione del prossimo. Sono piccole cosette, ma che possono fare la differenza quando si sta cercando magari di attirare l'attenzione di qualcuno.

0: Amici belli, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo dal canale 67 o dalla nostra app di R101. Ancora non l'avete scaricata, ma veramente non è vero. Tantissimi di voi ce lo scrivono proprio al 331 8090 101. Hanno sempre la nostra app accesa, quindi possono, ecco, viversi il mondo della radio perennemente con noi ovunque si trovino in questo momento. Quindi un saluto a tutti quelli che l'hanno scaricata e un mezzo saluto a quelli che ancora non ce l'hanno, ma sono certa che tra poco la scaricheranno. È semplicissimo, è gratis, basta andare sull'App Store, scarichi R101 e poi saremo sempre e comunque con te.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Amici belli, come sempre sapete che per la canzone che ti fa stare bene scelta da voi potete andare anche sul nostro sito r101.it e trovare ben 101 titoli di canzone per ispirarvi e mandare il messaggino.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
19: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
22: Il muro dà... Il muro prende!
21: Con Max Giusti.
22: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
21: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
23: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
24: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
25: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti. Per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
26: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: Ultimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene per questo sabato, tutto bello felice, perché tanto lo sapete, anche durante il resto del giorno, durante gli altri programmi, è sempre presente ogni ora la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo la richiesta, chi c'è?
27: Ciao, la canzone che mi farebbe stare bene in questa giornata estiva è La Lambada.
0: Subito!

La lambada, signori, 1989, la nostra amica è andata a pescare davvero un pezzone. Grazie a tutti coloro che ci mandano un sacco di messaggi, sia per la canzone che ti fa stare bene, ma anche per commentare quello che diciamo insieme, ecco, durante il nostro programma. Rimanete qui perché tra poco ci salutiamo.

amici belli, anche per questo sabato 11 di luglio siamo arrivati alla fine. Già, è volata, lo so. Ma torniamo domani, l'appuntamento sempre dalle 13 alle 16 qui su R101, con me, la vostra Rebecca Staffelli, col nostro Michele Rossetti in regia, che ringrazio e saluto, la nostra Super Fede in redazione, che ringrazio e saluto anche lei, e un bacio enorme va a tutti voi amici belli ascoltatori. Ci sentiamo domani e vi auguro chiaramente un buon sabato pomeriggio e un buon sabato sera. Ciao a tutti!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nell'ultimo messaggio della guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei, la promessa, la vendetta dopo la morte di Ali è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. La CBS scrive che le delegazioni statunitense e iraniana si sono intanto recate in Oman per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante i raid incrociati che hanno fatto fallire la tregua. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al presidente americano dal Qatar. A denunciarlo è lo stesso giornale. L'Italia è alle prese con incendi boschivi, complice anche il gran caldo. In Piemonte la situazione di maggiore criticità è nel Verbano Cusio Ossola, bruciati tra 800 e 900 ettari di bosco. La regione, fa sapere, è una catastrofe ecologica. Roghi anche in Sicilia, Sardegna e Friuli. La ragazza sfregiata con un coltello alla fermata Duomo della metropolitana di Milano resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo la violenta aggressione. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale dell'uomo. Omicidio al termine di una violenta lite tra due fratelli, entrambi rivenditori di pesce e da tempo in contrasto tra loro sul lungomare di Riposto, sulla riviera ionica catanese. La vittima di 61 anni avrebbe tentato di fuggire ma è stata inseguita e ferita mortalmente con una mannaia. Arrestato il fratello, feriti il padre ultra ottantenne e il nipote, intervenuti per fermare la colluttazione. Brutta caduta per Marco Bezzecchi durante le qualifiche MotoGP del Gran Premio di Germania. Il pilota dell'Aprilia ha rimediato una frattura della clavicola sinistra. Sarà operato nella gara sprint. Dopo aver conquistato la prima fila per domani, trionfa la Ducati di Marc Marquez davanti al fratello Alex, terzo di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Super connessione con R101, un po' come se fossimo siamesi attaccati da qualcosa, dall'amore per la musica, dall'amore per questa radio, appunto R101. Grazie per averci scelto. Saluto la mia collega, la nostra Rebecca Staffelli. Tocca a me, Aldo Paolini, come c'è Claudio Randone in regia. Ci siete voi, family di R101. Dove siete, cosa fate, dove andate, soprattutto cosa pensate? Siamo come sempre molto molto curiosi. Pronti con Will I Am e Britney Spears con Scream and Shout.
3: Enjoy the summer. Enjoy the music. R101.
4: Bring the action.

La voce di Benson Boone con Mr. Electric Blue qui su R101, anche le movenze di Benson Boone perché si possono vedere sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ancora benvenuti, grazie per averci scelto, sono Aldo Paolini, come c'è Claudio Randone in regia e soprattutto siccome cominciamo qua noi, arrivo durante il weekend, ecco che scatta il momento dedicato alle good news ragazzi, vogliamo... Vogliamo, come Indiana Jones, vogliamo così andare alla ricerca non del Santo Graal, ma delle belle notizie, le vostre good news, le vostre notizie positive, belle, quelle cerchiamo durante questi ultimi giorni, durante la settimana, sicuramente qualcosa di bello è successo. E noi cerchiamo dalla micro cosa, la micro, intanto dico, non so, cercare, trovare un parcheggio sotto casa nelle grandi città, che è molto difficile, no? O robe ancora più piccoline, quello che volete, alle cose anche più macro, e quindi aspettiamo come sempre le vostre notizie positive, ne avete sicuramente sì, fate parte voi che state ascoltando della Family, qui diventate anche voi non tanto cavalieri del lavoro quanto cavalieri del lavoro di mandare in giro le good vibration, cioè attraverso R101, soprattutto con la vostra viva voce, la vostra voce è unica al mondo e quindi aspettiamo un vostro bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: La voce di Gaia qui su R101. Amici, aiutateci a rendere più good vibration, più bello questo mondo, grazie alle vostre notizie positive. Mandateci un bel messaggio vocale con le vostre notizie positive accadute durante la settimana. Vi aspettiamo qui su R101.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
3: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
14: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
17: Il muro dà, il muro prende.
16: Con Max Giusti.
17: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
16: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con Festival qui su R101, il nostro pomeriggio con me Aldo Paolini 16:23, parlando di notizie positive, le good news come le chiamiamo noi. Dobbiamo un po' diffondere le belle notizie attraverso R101 e anche attraverso l'app di R101, ricordiamolo, in tutto il mondo si può ascoltare R101 gratuitamente, così diffondiamo worldwide. Sentiamo chi ha mandato il messaggio.
1: Ciao Aldo, la good news di questa settimana è mia figlia ha discusso la tesi e lunedì avremo la proclamazione. Grazie Samantha per avermi fatto vivere questi momenti meravigliosi, non vedo l'ora di coronare tutto lunedì con finalmente i festeggiamenti, sono felicissima, mi sento come la mamma della sposa e in fondo un pochino lo sono perché è la sposa della cultura, dai! Un abbraccio a tutti e spero che anche tu sia felice per me, una buona giornata, ciao da Barbara!
0: Barbara, noi siamo felici, ma ti stavi per commuovere durante il messaggio vocale, una cosa, cioè sono venuti i brividi, come la mamma della sposa. Certo, in questo caso qui si parla invece di tesi. Barbara, complimenti, mi raccomando, lunedì mando un messaggio vocale con i miei colleghi, no? Così almeno andiamo avanti con la family, con la storia. Poi,
2: ciao ragazzi, sono Lucas da Modena, la mia bella notizia del weekend è che questa sera presenterò per la prima volta uno spettacolo in quella che è casa mia, quindi proprio nella mia città natale. Per me un onore perché l'ho sempre sognato e finalmente mi è stata data la, insomma, la possibilità di farlo, e quindi insomma non vedo l'ora che sia stasera per poter salire sul palco in quella che è casa mia. Ciao, un abbraccio da Lucas da Modena, ciao.
0: Ma che meraviglia Lucas, complimenti da Modena, quindi immagino che tutta Modena, che sarà un evento in piazza, quelle cose estive che ci piacciono tanto. Grazie Lucas, aspettiamo la vostra good news, notizia positiva con la vostra viva voce al 331 80 90 101. Nel frattempo One Direction con Story of My Life.

0: L'Elisa con Dillo solo al buio nel nostro pomeriggio, quello di R101, con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Ce la stiamo raccontando con le vostre notizie positive, le belle notizie, le good news, come le chiamiamo noi. E noi insomma le vogliamo queste, le agogniamo queste belle notizie. Come sempre siamo un po' tipo Indiana Jones alla ricerca sempre di queste belle notizie. Allora, vi seguiamo da Barletta mentre prepariamo 101 polpette al sugo per domani. Bene, bene, anche la numerica mi sembra quella giusta. Giusta. Poi soprattutto quella roba del sugo è che ho saltato pranzo e devo essere, sono leggermente, non riesco, sto salivando, non riesco a parlare. Poi notizia positiva per me, sono in ferie e qui tanti iniziano a raccontare questa cosa. Bene, deglutisco perché sto pensando alle polpette a sugo. Facciamo così, mettiamo una canzone così iniziamo anche un po' a ballare con Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: E salita del volo con destino alla felicità.

0: con Viajando por el Mundo. Come vi dicevo, tanti stanno andando in ferie e siamo contenti che viaggiando per il mondo voi siete sempre all'ascolto della vostra radio R101.
1: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare R101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
22: Il muro dà, il muro prende.
21: Con Max Giusti.
22: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
21: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
23: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
24: Dobbiamo parlare.
25: Lo sapevo.
24: Di questi continui alti e bassi.
25: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
24: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
26: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
27: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
28: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
29: La canzone che ti fa stare bene.
0: Noi immaginiamo questo momento dove siete tutti lì pronti ad ascoltare il vostro messaggio, è il vostro turno per scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene, al 331 80 90 101, sceglietela come ha fatto lui.
30: La canzone per l'estate potrebbe essere Summer Long di Kid Rock.

0: All Summer Long nel pomeriggio di R101, grazie al nostro amico per aver chiesto la canzone estiva che ti fa stare bene. Chiedetela anche voi, quella estiva, perché giustamente siamo in pieno summertime, come vedete giustamente dalle temperature così lievi, così morbide, vero? Delicate, ecco. Siamo in piena estate 2026, quindi chiedete la vostra canzone estiva. Se non avete alcun tipo di idee, abbiamo un sito meraviglioso, si chiama r101.it, dove trovate 101 suggerimenti per ascoltabili, così sapete un po' anche quale canzone chiedere, qual è il titolo, qual è l'autore, tutto questo è importante. Siamo pronti adesso ad ascoltare un ragazzo che si chiama Tiziano Ferro, lo ascoltiamo qui su R101 con un titolo che vede protagonisti proprio in questo periodo tanti concerti, sì, proprio allo stadio, lo stadio, Tiziano Ferro.
1: Solo tu sai superarmi, se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amore.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare

0: the music.
1: 101.

0: con Flamenco Paranoia. È proprio Enjoy the Summer, è proprio è l'estate, ragazzi, da vivere fino in fondo. Siamo pronti adesso ad informarci con la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto del Ministero delle Infrastrutture sugli autovelox. Entrano in vigore così le nuove norme sull'omologazione degli apparecchi. 3 su 10 saranno spenti. Il provvedimento del MIT era atteso da oltre 30 anni. Dietro front degli Stati Uniti, un funzionario del Qatar ha dichiarato a CBS News che gli USA non parteciperanno ai colloqui con l'Iran in Oman, dove è arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi per consultazioni sugli sviluppi relativi allo stretto di Hormuz. In un messaggio, intanto, la guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per il padre assassinato, una richiesta della nazione, osserva, che deve certamente avere luogo. Nuovo attacco delle forze russe nel pomeriggio contro l'Ucraina. Nel mirino infrastrutture civili a Sumi. Il bilancio è di 4 morti, tra cui una ragazza di 13 anni e il ferimento di altre 17 persone, 3 in gravi condizioni. Nella notte missili e droni sul porto di Odessa e di Kiev, 2 le vittime. Una lite causata dalle continue richieste di denaro dietro all'omicidio avvenuto sul lungomare di Riposto nel Catanese di Lino Guerrera, 61 anni, ucciso dal fratello di 2 anni più grande. Nel tentativo di disarmare l'aggressore, il padre di 89 e la figlia della vittima sono stati feriti. Eliminare le cause della povertà e quelle dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo, lo dice il Papa a Castel Gandolfo nel saluto ai 200 commensali al suo pranzo, tutte persone fragili assistite dalla diocesi di Roma, poi ricorda come la Chiesa deve aprire le porte, accogliere e ricevere tutti. Saranno celebrati domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano, nella piazzetta di Capri, i funerali del cantautore Peppino di Capri, morto questa mattina nella sua amata isola all'età di 86 anni. Sarà lutto cittadino. Il mondo dello spettacolo lo ricorda: sei e rimarrai un grande maestro, le parole di Massimo Ranieri. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: Continua il super pomeriggio di R101 in questo sabato. Ancora grazie come sempre per aver scelto R101 con me, Aldo Paolini, e con Claudio Randone in regia. Salutiamo coloro i quali anche stanno seguendo la diretta dal canale 67 del Digitale Terrestre. Come sempre siamo pronti a mettere insieme la grande musica esistita e che esiste, magari anche quella nuova. In questo caso arriva Rihanna con S&M.

Marco Mengoni con No Stress qui su R101 con me Aldo Paolini. Ce ne andiamo amici in Galles, esattamente Galles del Sud, dove andiamo a raccogliere una bellissima storia, una storia stupenda fatta di amore, passione, costanza. Parliamo di soldi ragazzi. Allora, questa ragazza Kath Main, 46 anni, del Galles, madre di due figli, sostiene di aver vinto il jackpot della lotteria, la National Lottery come viene chiamato nel Regno Unito, del valore di oltre 15 milioni di sterline. E cosa è successo però? Perché raccontiamo questa storia? Lei dice di aver vinto, ma attenzione, il tagliando è stato controllato dalla madre di Kath Main, 46enne, e adesso non sappiamo la donna né come si chiami né quanti anni abbia questa donna. Comunque è andata a verificare il biglietto, ha detto che non era vincente, l'ha strappato più volte e l'ha buttato nella spazzatura. Quando Kate ha visto che insomma il biglietto era vincente, ha chiesto conto alla madre, dice no guarda che non era vincente, no era vincente, quindi tutta la macchina messa in moto per cercare una spazzatura, andare addirittura nella discarica, cioè la disperazione più totale. Ora toccherà alla Allwyn, la società che gestisce la National Lottery nel Regno Unito, vedere se le prove raccolte da questa donna sono sufficienti per riconoscere comunque il premio. Al 99% non è possibile perché serve il tagliando, però in questo caso stanno cercando di capire se davvero lei si è recata in quel dato momento, in quella ricevitoria, ha fatto quella giocata, insomma vedremo come andrà a finire. Ma noi vi chiediamo, amici family di R101, qual è la cosa più preziosa che avete mai perso, non soltanto in termini economici, adesso cerchiamo di lasciare stare un po' i soldi, magari può anche essere economica, però magari qualcosa che per voi, no, per il vostro cuore, come a livello affettivo avete perso qualcosa di importante, parliamo di oggetti ovviamente, avete perso qualcosa? Fateci sapere le vostre storie al 331 80 90 101. Enjoy the music. R101.

0: Smith e Niall Horan con Drive Safe qui su R101. Family, qual è la cosa più preziosa che avete perso nella vostra vita, sia a livello economico che affettivo? Aspettiamo i vostri messaggi qui su R101.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Drops of Jupiter, loro sono i Train, qui nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini. Ce la stiamo raccontando di cose che avete perso, la cosa più preziosa se a livello economico o magari perché no affettivo, stiamo cercando quello. Leggiamo un messaggio al volo. Ciao R101, nel 2000 scomparve mia nonna e mia zia mi regalò la sua fede nuziale con data 1930. Avevo 16 anni, era la cosa più cara e preziosa per me. Una mattina mi sono svegliata e non l'ho più trovata al mio dito, un dolore che mi sono portata per anni. Un abbraccio, Stefania da Varese. Grazie Stefania per il tuo messaggio. Voce.
1: Molti si lamentano perché perdono, smarriscono portafogli e gioielli e cose preziose, per carità, sono sicuramente delle perdite, ma dirvi che l'umidità della cantina mi ha purtroppo contaminato buona parte della collezione di Topolino, tra cui la prima pubblicazione degli Aristogatti, 5 dicembre 1971, e Storia e Gloria della dinastia dei Paperi, primavera 1970. Beh, guardate, io li ricompro, li ritrovo, ma mi sono sentito male appena li ho visti inumiditi, bagnati e quasi inutilizzabili.
0: Che voce da narratore il nostro amico, vero? Fantastico. La collezione di fumetti, ragazzi, quella facevo anch'io di Topolino, però fino al 1970 non ci sono mai arrivato, era impossibile per me. Va bene, peccato, vedete, la cantina ha fatto così evaporare, bagnare forse meglio la collezione di fumetti. Voi amici, cosa avete perso di prezioso a livello economico o soprattutto affettivo? 331 80 90 101 R101.

0: Con Good Luck Babe, il pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini. Ce la stiamo raccontando su qual è la cosa che avete perso più prezioso in assoluto nella vostra vita, che sia a livello economico che a livello affettivo, non cambia. Prima di sentire un vostro messaggio, ne leggo uno che dice: ciao, mi chiamo Veronica, oggi con voi mi state facendo rivivere la mia infanzia, sono in spiaggia con la vostra musica meravigliosa, ci mandate un saluto. Siamo appunto Veronica, Barbara, Anna Maria, Rosalia, buon sabato a tutti. Grazie ragazze per ascoltare R101 in spiaggia, e soprattutto allargate questa cosa, allarghiamo la family, sintonizzate le radio delle spiagge su R101. Quando andate tipo nel stabilimento balneare, cambiamo un po' e facciamo sentire R101 ovunque. Sentiamo la vostra voce.
1: Ciao R101, credo di aver perso delle vecchie fotografie delle scuole elementari e medie che tenevo custodite nel mio cassetto della scrivania. L'altro giorno sono andata per rivederle e non le ho più trovate. Pazienza, cercherò meglio. Bacioni.
0: Bacioni, però questa cosa cercherò meglio è forse la cosa che lascia il pensiero, mi tranquillizzo, saranno da qualche parte. Va bene, grazie alla nostra amica per questo oggetto prezioso perso ormai qualche giorno fa. Ora abbiamo invece Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, qui nella tua radio molto summertime, Enjoy the Summer, appunto R101.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui nel pomeriggio di R101. Tra poco tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone estiva che ti fa stare bene. 331 80 90 101.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Yeah!

0: 8%.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: vostro momento untouchable, intoccabile. Voi scegliete la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene, come ha fatto lui.
1: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

Total Eclipse of the Heart, la grande, grandissima Bonnie Tyler. Vengono i brividi a pensare che qualche giorno fa, appunto l'8 di questo mese, l'8 luglio, se n'è andata appunto Bonnie Tyler, questa voce graffiante, questa vitalità, insomma, amatissima non soltanto in Inghilterra, nel suo paese, ma in tutto il mondo. L'abbiamo amata e l'amiamo ancora. Grazie al nostro amico per aver richiesto la canzone. Con la canzone Ti fa stare bene, continuate a richiederla al 331 80 90 101. Se non avete idee, tranquilli, c'è il sito re101.it con 101 suggerimenti. Ora la prossima la scegliamo noi, arriva Nio con Beautiful Monster. Oh my.

muove, si muove, si muove. Buon vento, questo è il titolo della canzone di Jovanotti insieme ad Alfa qui su R101. Pronti adesso ad informarci, arrivano le breaking news di TGCom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica Deboni. I colloqui in Oman sullo stretto di Hormuz, al tavolo Qatar e Iran, mancano secondo CBS News i funzionari degli Stati Uniti. Messaggio della guida suprema Mojtaba Khamenei: vendicheremo la morte di mio padre. Il presidente Trump: se mi uccidono, impartito l'ordine di decimare la Repubblica Islamica. Little Italy torna sulla mappa di New York City. Il sindaco della Grande Mela, Mamdani, dopo le polemiche furiose, annuncia la correzione. I quartieri italiani, ebrei e irlandesi reinseriti nelle nuove cartine illustrate dedicate al patrimonio dei migranti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sulle omologazioni degli autovelox. Il provvedimento mette fine ad un vuoto normativo lungo oltre 30 anni e introduce una netta selezione sui dispositivi attivi in Italia. 3 apparecchi su 10 verranno spenti dalla mezzanotte. In Piemonte proseguono le operazioni di spegnimento dei roghi scoppiati nelle ultime ore. Secondo una nota della regione, tra 800 e 900 ettari complessivi sono andati bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola, una vera e propria catastrofe ecologica. Tragedia familiare nel Catanese: dopo una lite un 63enne ha ucciso a colpi di mannaia il fratello di 61 anni, è stato arrestato. La vittima, titolare di una pescheria, è morta in ospedale. All'origine dell'omicidio, questione di soldi, feriti il padre 89enne e la nipote, intervenuti per fermare l'aggressione. Calcio: Fari sugli ultimi due quarti dei mondiali di calcio, in palio il pass per le semifinali. Alle 23 a Miami si sfidano Norvegia e Inghilterra, alle 3 di questa notte invece allo stadio di Kansas City Argentina-Svizzera. La prima semifinale è Spagna-Francia. Sudafrica sotto shock, scomparso a soli 25 anni il centrocampista Adams. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Napoli 2 km di coda per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia. Sempre in autosole, ma verso Milano, veicoli scortati tra Terre di Canossa, Campegine e l'allacciamento con la 1 a 22. Lungo la A5 in direzione del Monte Bianco, coda per traffico tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 strada statale 26 direttissima. Sulla A9 verso la Svizzera, rallentamenti tra Lago di Como e Ponte Chiasso per l'attraversamento della dogana. Infine, lungo la statale 148 Pontina viene segnalato un incidente con traffico rallentato all'incrocio Tor de Cenci in direzione dell'incrocio Terracina strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: Continua la serata di R101, come sempre grazie per aver scelto questa radio. Con me Aldo Paolini, c'è anche Pari De Ausili in regia. Come state, family? Dove siete a quest'ora? Siete già in fase aperitivo? Dove siete? Ci portate in macchina da qualche parte? Siamo in fase weekend fuori porta? Ecco, è sempre la curiosità, così regna sovrana. Siamo pronti anche a darvi la grande musica di R101, Gingando ora con Jubel. R101.

0: Stay Away qui su R101. Buon sabato sera a tutti, con me Aldo Paolini. Siamo pronti a regalarvi un momento così di fantasia dedicato proprio a noi stessi. Andiamo a parlare un po' di calcio, un po' di anagrafe, un po' di tutto. Facciamo un po' una specie di putpourri, come se fossimo i fornelli, dai, facciamo una ricetta. Allora, andiamo a parlare di una nazione che si chiama Perù, quindi siamo in Sud America, dove gli amici peruviani hanno un'usanza molto particolare, non tutti chiaramente, ma abbastanza diffusa. Cioè, quando qualcuno è molto di successo, specialmente in campo sportivo, beh, allora qualcuno, qualche peruviano, tende a dare al proprio figlio, propria figlia o figlio, il nome di questi sportivi di una certa caratura. Vi spiego meglio. Siamo durante i mondiali, abbiamo questo ragazzo che si chiama Erling Haaland, che è l'attaccante della Norvegia, che ha sconfitto il Brasile, e amici, Erling Haaland così ha ottenuto grande consenso tra gli amici peruviani, perché voi sapete bene che è un ottimo auspicio, ecco, dare il nome di questi campioni. Perché dico questi? Poi adesso vi racconto qualcos'altro. Perché nelle ultime ore ben 559 neonati hanno ricevuto il nome di Erling Haaland. Pensate, allora, ben 91 hanno il nome completo Erling Haaland, tipo Erling Haaland Garcia, Erling Haaland Rodriguez, facciamo per esempio, oppure 468 neonati in queste ultime ore è stato chiamato Haaland, quindi Haaland appunto Flores, Haaland Vargas, queste cose qua. È così, funziona anche per esempio con Messi l'ha ricevuto 3400 preferenze per i neonati, 1100 sono chiamati Cristiano Ronaldo, 1200 Yamal, come appunto il grande attaccante della Spagna, ma diciamo quello più popolare resta Neymar con 33.000 registrazioni per i neonati, perché appunto sono di ottimo auspicio. E voi amici, facciamo un gioco: se non vi chiamaste con il vostro nome di battesimo, come vi chiamereste? Così cerchiamo di fare un po' di fantasia, un po' di cambio di carte d'identità e ci chiamiamo in un altro modo. Siamo a caccia del vostro nuovo nome, lo aspettiamo con la vostra viva voce al 331 80 90 101. Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: R101, se obbligati a cambiare nome, family, come vi chiamereste? Così, il primo nome che vi viene in mente o quello che avete sempre adorato per voi, insomma, 331 80 90 101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: In tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile, c'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
17: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla!
21: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
19: Noi 1000!
21: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
23: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
24: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
25: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: 100%.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Sergio Mendes, Will.i.am, Black Eyed Peas con Funky Bahia qui su R101. Buon sabato sera a tutti, con me Aldo Paolini. Siamo partiti da questa storia che arriva dal Perù, dove tanti bambini vengono battezzati col nome Erling Haaland, come il grande attaccante della Norvegia che ha battuto e ha eliminato il Brasile dai mondiali. Beh, vi stiamo chiedendo appunto: se foste obbligati a cambiare nome, come vi chiamereste? Quindi proprio adesso obbligatorio cambiare il vostro nome di battesimo.

0: con Runaway nella serata di R101, nel sabato sera anzi di R101, con me Aldo Paolini, con questo obbligo, vi obblighiamo, per scherzare si fa per dire, vi obblighiamo a cambiare nome di battesimo. Come vi chiamereste voci?
1: Ciao, io mi chiamo Beatrice, ma se dovessi cambiare il mio nome mi chiamerei Anne, perché il mio idolo è Anne Hathaway e sono la sua fan numero uno. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao a tutti e grazie Beatrice per il tuo Anne Hathaway. Potresti chiamarti nome e cognome insieme, tutto attaccato. Poi ancora.
2: Allora, io mi chiamo Monia, vorrei cambiare il mio nome perché nessuno mi chiama Monia. Mi chiamano Sonia, Maria, Monica, Moira. Però a me sarebbe piaciuto molto chiamarmi Cassandra.
0: Uila, Cassandra, che nome di una certa caratura e di una certa importanza. Poi...
3: Se potessi cambiare nome, se potessi tornare indietro, mi chiamerei Jacopo.
0: Jacopo, sì, ma come ti chiami però, amico? Era bello sapere un po' il cambio. Poi, se uno potesse scegliere, perché non lo scegliamo mai il nostro nome, quindi in quel caso. Comunque, grazie come sempre per così aver giocato le virgolette con noi. Tanto giochiamo anche dopo con grande gioia. Ora adesso abbiamo Fabio Rovazzi insieme ad Arisa, Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu! Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
20: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
6: Siamo arrivati al momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101, sentiamo chi l'ha scelta.
21: La canzone di oggi è Agat Power, Snap.

qui nella serata di R101, grazie al nostro amico che l'ha richiesta con un bel messaggio vocale, una certa carica, veemenza, energia. A noi piacciono tanto queste cose. Continuate a richiedere la canzone Ti va stare bene con un bel messaggio vocale, motivando anche la vostra scelta al 331 80 90 101. Chiaramente corsia preferenziale per chi sceglie le canzoni Summer Style, Summertime. Quelle cerchiamo, andate sul sito r101.it, trovate la sezione 101, suggerimenti di canzoni estive, così chiedete quella che fa più al caso vostro. Ora la prossima la scegliamo noi, lui si chiama John Legend, ascoltiamo All of Me qui nella radio che ti fa stare bene, R101.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: E

Lui è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk qui su R101 nel nostro sabato sera. Siamo pronti adesso ad informarci, c'è la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24. Ora.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Tragedia nella Fiume Tagliamento in Friuli. Trovato morto il padre disperso dopo il bagno con i figli nella zona di Ronchis di Latisana in provincia di Udine. Uno dei due bambini resta ricoverato in gravissime condizioni. Salva la madre. La famiglia è originaria dell'Azerbaigian. In Oman proseguono i colloqui con al centro lo stretto di Hormuz, nonostante l'assenza della delegazione statunitense, ma l'Iran avverte: in caso di ulteriori attacchi da parte di Washington, Teheran non si considererà più vincolato dall'accordo con gli USA. La guida suprema Mojtaba Khamenei lancia un messaggio alla nazione: la vendetta per Ali deve essere compiuta. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro 4 giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano, nei giorni scorsi, ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al presidente americano dal Qatar. A denunciarlo è lo stesso giornale. Rivoluzione per gli autovelox: dalla mezzanotte saranno spenti quelli non omologati e sono 4 su 10. In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto ministeriale con le nuove regole, attese da più di 30 anni. Correnti di aria più fresca in quota favoriranno nelle prossime ore temporali anche intensi su gran parte delle regioni settentrionali. Diramata dalla Protezione Civile, l'allerta arancione per la Lombardia, gialla per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Roghi in Piemonte, la regione è una catastrofe ecologica. L'isola di Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino di Capri, morto questa mattina all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. La camera ardente del famoso cantautore sarà allestita domani a partire dalle 13 nella sala consiliare del municipio. Alle 17 la cerimonia funebre nella ex cattedrale di Santo Stefano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 Milano-Bologna rallentamenti per un incidente tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sulla tratto dell'autosole Firenze-Roma invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento diramazione Roma Nord e lo svincolo Ponzano-Romano-Soratte verso Firenze. Sulla A14 Pescara-Bari segnalato un incidente nell'area di servizio a Lento in direzione di Bari. Sulla 7 Milano-Genova un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Casei Gerola e Gropello Cairoli in direzione di Milano. Infine, lungo la statale 7 via Appia viene segnalato un incidente all'incrocio Matera verso l'incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: Family di R101, come sta andando il vostro sabato sera? Spero ottimamente, spero sia in maniera fantastica con la colonna sonora di R101. Noi siamo qui per questo. Come sempre, grazie per averci scelto. Io sono Aldo Paolini, come regia c'è Davide Ausili. Come va? Dove siete? Cosa fate? Raccontateci sempre cosa state facendo in questo momento. Siamo pronti anche ad ascoltare la grande musica di R101. È pronta lei, Lady Gaga, con la sua Alejandro.

con Celestial qui su R101 nel nostro sabato sera, con me Aldo Paolini e con alcuni ricercatori dell'Università di Heidelberg. Ce ne andiamo nel sud-ovest della Germania, proprio in questa università. Tra l'altro abbiamo scoperto la più antica della Germania, appunto quella di Heidelberg, perché questi ricercatori hanno scoperto qualcosa di molto interessante. Siamo soliti giocare verso quest'ora, quindi giochiamo insieme, divertiamoci con questo studio, questo sondaggio europeo fatto quindi in tutta Europa, parlando con automobilisti e motociclisti. Quasi 5.000 il campione studiato, ecco. Hanno scoperto questi ricercatori che la maggior parte di loro, di questi automobilisti e motociclisti, prima di partire compie sempre lo stesso piccolo gesto. Secondo voi, un automobilista o anche un motociclista cosa potrebbe fare prima di partire? Diciamo, la stragrande maggioranza di questi 5.000 intervistati, magari qualcosa che fate anche voi, sicuramente magari sarete in questo paniere, e noi vogliamo sapere però che cosa fanno questi automobilisti, questi motociclisti poco prima di partire, cioè salgono in auto, salgono in sella alla moto e cosa fanno secondo voi. Aspettiamo la vostra risposta via messaggio vocale con una bella voce che è la vostra al 331 80 90 101. Enjoy the music.

La voce di Sienna Spyro, ricordiamo che R101 sarà la radio ufficiale della data italiana di Sienna Spyro, sarà sabato 27 marzo dell'anno prossimo 2027. Tutte le info le trovate su r101.it.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave?
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo?
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
20: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le vibrazioni con In una notte d'estate qui su R101. Stiamo giocando, amici, con i ricercatori tedeschi per questa bella ricerca comportamentale e psicologica anche legata a automobilisti e motociclisti. Hanno scoperto, intervistando e studiando quasi 5.000 tra automobilisti e motociclisti, che la maggior parte di queste persone, prima di partire con la propria auto o moto, queste persone compiono un gesto, sempre un piccolo gesto. Secondo voi quale potrebbe essere questo gesto? Sentiamo le vostre risposte.
1: Un bel segno della croce.
0: Un bel segno della croce, no, ma è tra le risposte più plausibili di questo sondaggio. Poi
2: collegheranno il Bluetooth per usare poi Maps o avere il telefono per sentire tutto quello che riguarda, ecco.
0: Ok, con la moto è fattibile questa cosa, forse con alcuni tipi di moto, credo, non tutte. Comunque non è questa la risposta, amico. Poi
3: ciao, bevono un mezzo litro di caffè.
0: Cioè salgono in auto, mezzo litro di caffè e partono. Cioè appena così, se lo fanno lì al momento, c'è la macchinetta nell'automobile oppure sulla motocicletta. Non è questa, amica. Poi
2: fanno le corna che porta fortuna.
0: Fanno le corna che porta fortuna. No, non è nemmeno le corna. Cosa potrebbero fare questi automobilisti, questi motociclisti poco prima di partire? Cioè voi immaginate, salgono in auto, salgono sulla moto, fanno un gesto e poi partono. Cosa potrebbe essere? 331 80 90 101.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque.
5: Memorizzala ovunque.
4: Soprattutto nel tuo cuore.

0: Lisa qui su R101 il nostro sabato sera, stiamo giocando con questo sondaggione europeo fatto dagli amici tedeschi per capire automobilisti e motociclisti se facessero qualcosa prima di partire, cioè salendo in auto si siedono sul sedile, si siedono sulla sella della propria moto e cosa fanno prima di andare per il loro viaggio, secondo voi? Sentiamo.
1: Ma io parlo da motociclista e sono sempre partito con un gesto scaramantico toccando i gioielli. Un abbraccio da Daniele.
0: Ciao Daniele, grande, grazie. Non è questo però, ancora.
2: Il gesto che fanno quando salgono sull'auto o salgono sulla moto, la accendono. Fabio da Mantova.
0: In tanti hanno scritto l'accendono, come anche Mara da Paolo, eccetera, eccetera. Non è questo, poi.
3: Ciao, sistemano lo specchietto retrovisore?
0: È tra le prime 10, ma non è questa la prima. Poi ancora.
4: Ciao, sono Elena e secondo me indossano gli occhiali da sole.
0: Non è Elena gli occhiali da sole. Allora, vi dico subito, dico solo le ultime tre posizioni, cioè medaglia di bronzo, qualcuno l'ha anche detto, fanno il segno della croce, questo è diciamo al terzo posto, poi al secondo posto abbiamo accendere la radio, in questo caso chiaramente più legato automobilisti piuttosto che motociclisti, però c'è anche questa prassi a livello numerico e mi raccomando su R101, ovviamente, ça va sans dire. Attenzione però perché bene o male quasi... La stragrande maggioranza di queste persone parla alla propria auto, auto o moto, trattandolo come se fosse un compagno di viaggio, quindi ecco il perché, cioè parlare alla propria auto. Questa era la risposta esatta. Grazie come sempre per aver giocato con noi. Adesso abbiamo lei, Katy Perry, con Watch It Burn, R101.

0: La voce di Katy Perry con Watch It Burn, la fine di una relazione e poi la rinascita dopo appunto questa fine. E questo è il vero significato di questo testo. Brava Katy Perry, grazie per essere con noi. R101.
1: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
1: Stefano.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: La canzone che ti fa stare bene.
0: Il momento è tutto vostro con la canzone che ti fa stare bene qui su R101, sceglietela come ha fatto lui.
23: La canzone che mi farebbe stare bene è quella di Jack Raddick, No Matter, Tony da Torino, e viva R101.
24: You know, I've been trying to get you this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Mather qui su R101, scelto dal nostro amico Tony da Torino, che ringraziamo ovviamente. Quello spazio, la canzone che ti fa stare bene, chiedete anche la canzone estiva soprattutto che ti fa stare bene. Se non avete idee, tranquilli che c'è il sito internet r101.it che vi viene incontro in aiuto con la sezione 101 canzoni estive, tutte da preascoltare e chiedere quella giusta che fa il caso vostro. Il vostro cuore dirà ok, è questa qui, va bene. Ancora la prossima, questa la scegliamo noi, Cato and John con Turn the Lights Off.
1: I said, ooh.

0: Qui su R101 il sabato sera di R101 che non finisce mai. Tra pochissimo arriverà Leonardo Rigazzoni a tenermi compagnia per le prossime ore. Ringrazio in regia Super Paride Ausili. Amici, io Aldo Paolini torno domani sempre stessa ora dalle 16 alle 20. Vi auguro uno straottimo sabato sera e domani, domenica, ce la racconteremo ancora e staremo insieme come una vera famiglia.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Dalla mezzanotte entra in vigore il nuovo decreto sugli autovelox. Circa 4 su 10 saranno spenti. Il provvedimento atteso da 30 anni definisce procedure di omologazione, verifiche e tarature dei dispositivi. 3.150 gli apparecchi in regola. Terza ondata di calore sull'Italia e allerta temporali al nord. Un incendio in Sardegna minaccia l'aeroporto di Olbia. Voli dirottati su Cagliari e Alghero. Migliora la situazione in Piemonte, ma 800-900 ettari sono bruciati. Si tratta, sottolinea la regione, di una catastrofe ecologica. Il conflitto in Medio Oriente, un quotidiano iraniano scrive, la premier italiana Meloni con Trump e Netanyahu nella lista nera dei responsabili per la morte di Ali Khamenei. Il figlio Mojtaba, nuova guida suprema, in un messaggio promette vendetta. In Oman nuovi colloqui con negoziatori di Teheran e Qatar, mancano quelli americani. Tragedia nel Tagliamento, un padre muore nel fiume, si era tuffato per salvare le due figlie, una lotta tra la vita e la morte. L'incidente nel pomeriggio a Ronchis di Latisana in provincia di Udine, le due minorenni sono state recuperate poi dai soccorritori, la famiglia è a zero. La musica piange, Peppino Di Capri morto questa mattina nella sua amata isola, aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. L'apice del successo negli anni 60, tra i brani più celebri Champagne e Let's Twist Again. Dalle 13 di domani la camera ardente allestita in municipio, alle 17 i funerali. Calcio è la notte di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale mondiale dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. La prima partita in programma alle 23, la seconda alle 3 di notte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla grande raccordo anulare Appia Aurelia, un incidente provoca rallentamenti allo svincolo di via Pontina in direzione della Appia. Sulla A14 Ancona Pescara code per traffico intenso allo svincolo di Atri Pineto. Sulla 16 Napoli Canosa un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Cerignola e l'allacciamento con la A14 in direzione di Canosa. Sulla A11 Firenze Pisa un altro mezzo in panne provoca rallentamenti. rallentamenti tra l'allacciamento A12 e l'allacciamento A12 Pisa in direzione di Pisa. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, traffico bloccato per un incidente nell'area di servizio di Rosarno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: È il nostro sabato, quello dell'Enjoy the Weekend qui su R101. Iniziamo fino alla mezzanotte il nostro appuntamento settimanale dal venerdì alla domenica con me, Leonardo Regazzoni, dopo Aldo Paolini che vi ha accompagnato fino a poco fa, che saluto. Saluto anche Pare d'Ausilio in regia, era un po' che non ci vedevamo col suo camion che fa un po' di clacson qua e là. Benvenuti a tutti quanti, spero abbiate passato una buona giornata, ce lo racconteremo anche più avanti. Partiamo con Imani, You Will Never Know.

Aiko Aiko si intitola così la canzone di Justin Wellington con Small Jam qui su R101 a dare inizio al nostro Enjoy the Weekend con me, Leo. Ben ritrovati a tutti quanti e buon weekend ufficialmente, insomma, da passare qui insieme fino alla mezzanotte. Anche oggi ci saranno i mondiali e il quarto di finale si giocherà alle 23 di questa sera tra Norvegia e Inghilterra, quindi insomma una bella partita. Partiamo invece con una notizia abbastanza, insomma, divertente o comunque abbastanza, diciamo, particolare, che viene invece dal nostro paese, dalla zona di Bologna. Praticamente quest'uomo è stato fermato stava guidando una sorta di furgone, è stato fermato a un alcol test e, diciamo, già da subito quando la polizia ha aperto gli sportelli e il finestrino in realtà per comunicare col conducente della macchina, sentiva un forte odore di alcol, però si pensava magari stesse trasportando, insomma, qualcosa, magari degli alcolici nel baule. Gli hanno fatto il test e lui aveva un tasso alcolemico 3 volte sopra il limite. La sua scusa è stata stupenda, cioè ha detto: ho usato troppo aceto nell'insalata, come prima cosa, cioè subito così, come gli è venuta, che poi tra l'altro con l'aceto non ci si può ubriacare, ma lo sapevate già, però so, sono anche andato a controllare per essere sicuro, anche se ti bevi 2 litri di aceto non puoi, insomma, ubriacarti o comunque avere effetti particolari. Quindi mi piaceva molto partire da questa scusa per sapere anche voi magari la scusa più assurda che avete utilizzato, che avete sentito in una situazione particolare in cui magari non avevate voglia di fare una cosa e però non avevate voglia magari nemmeno di ferire l'altra persona o di dire la verità, anche se è sempre meglio dire la verità. Raccontatecelo al 331 80 90 101, un messaggio vocale come sempre, la scusa più assurda che avete mai utilizzato.

Enjoy the music. 101. R 102.

0: con 54 Ultra su R101 Talk to You. Buona serata, buon sabato. Qual è la scusa più assurda che avete mai utilizzato, che avete sentito utilizzare da qualcun altro? Raccontatecelo con un bel messaggio vocale.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
15: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
24: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità in Emilia e sulle regioni adriatiche, con qualche acquazzone su Marche, Abruzzo e Puglia. Tanto sole altrove, con solo qualche breve isolato temporale nel pomeriggio sull'Appennino centrale e meridionale. Temperature massime in rialzo al nord, poche variazioni nel resto d'Italia, caldo afoso intenso in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Up i Five, che sono questa boy band britannica, ci riportano al 1998 con questa canzone che fonde un po' di rap al rock e ci dà un po' di carica, insomma ci ricorda che la serata va avanti fino a mezzanotte, quindi abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme con un po' di musica e con un po' di vostri racconti. In particolare, magari qualcuno si è appena collegato, stiamo parlando di scuse più assurde che avete utilizzato voi o che avete sentito all'interno della vostra vita, quando insomma non volevate fare qualcosa ma non volevate nemmeno ferire magari l'altra persona, no? Per esempio,
1: quando ero un po' più giovane, molti anni fa quindi, ero solito automunirmi di gadget all'interno dei supermercati. Quando non c'era ancora l'antitaccheggio, praticamente s'andava un po' ogni tanto a rubicchiare qualcosa, fin quando un giorno non mi vide un ispettore di polizia in borghese e sì, mi trovò con un pezzo di formaggio nella tasca del cappotto. Dissi che era un regalo di una mia fidanzata che aveva un'industria casearia, ma immaginate, l'ha già confezionato e peraltro anche con il prezzo del supermercato stesso e con il marchio.
0: Stupendo, però beh, la prontezza insomma nel dire questa scusa sinceramente molto bella. Poi chi non ha avuto una fidanzata che insomma ci ha fatto un regalo con un pezzo di formaggio? Credo che sia una roba insomma comune che fanno un po' tutti. Bella, simpatica, ne aspettiamo altre tra poco, se volete insomma unirvi a raccontare anche la vostra, una scusa particolare, un po' assurda che avete utilizzato o sentito anche, che poi avete scoperto che qualcuno vi ha mentito e ha usato una scusa un po' strana. Il numero è il 331 80 90 101, messaggi vocali.
2: C'è

0: Savage Love, Jason Derulo su R101, 20 e 37 di questo sabato 11 di luglio, che trascorriamo insieme come sempre nell'Enjoy the Weekend con me Leo e con i vostri racconti, in questo caso delle scuse più assurde che avete utilizzato un po' nella vostra vita. Per esempio,
1: la scusa più buffa mai ascoltata: alle scuole superiori un compagno di classe disse che era arrivato tardi a scuola perché il treno aveva forato le gomme.
0: Beh, allora, sì, si è un po' fregato da solo, nel senso che poteva utilizzarne tante di meglio, non lo so, anche se diceva il can aveva mangiato i compiti, forse era più credibile di questa. Adesso, non ti fa arrivare tardi a scuola, però questa qui è abbastanza sgamabile come scusa, e infatti ce l'hai raccontata. Va bene, tra poco canzone che ti fa stare bene, scelta sempre da voi, e intanto c'è J-Ax con Ippi Yayo, però anche no.

0: EP Yayo, però anche no, su R101, una delle canzoni più suonate dalle radio italiane nelle ultime settimane, ritrovata alle 20.40 qui nell'Enjoy the Weekend. Tra poco, canzone che ti fa stare bene.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
9: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
0: Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Su R101, una volta all'ora c'è l'occasione della canzone che ti fa stare bene, che è uno spazio dedicato alle vostre richieste musicali. Si può tornare un po' indietro nel tempo e condividere una canzone che vi ricorda dei bei momenti e che ci mette un po' tutti di buon umore. In questo caso al 331 80 90 101 c'è questa.
22: Siamo Dario
23: e Sofia. La canzone che ci farebbe stare bene è
22: Freed from Desire. Ciao! Ciao.

Questa non si sbaglia mai, siete andati sul sicuro. Gala Freed from Desire era il 1997 ed era anche la canzone che ti fa stare bene. Quindi bravi e continuate a richiedercele, perché tra un'ora ci sarà un'altra occasione di canzone, insomma, che ti fa stare bene, che ci accompagna una volta all'ora, dalla mattina alla sera, qui su R101. Tra poco è il tempo di tre canzoni, giocheremo anche, quindi insomma rimanete qui che arriva una domanda per voi, a cui dovrete cercare di dare la risposta giusta. La prima delle tre canzoni è di Shawn Mendes, si intitola Treat You Better, qui su R101 nell'Enjoy the Weekend.

Puntualità, le 21 in punto, passate da 5 secondi, incredibile. Sabato sera 11 di luglio su R101, l'Enjoy the Weekend, che è il nome del programma che vi accompagna fino a mezzanotte, con me Leonardo Regazzoni che vi dà il benvenuto ancora. Ciao e ben ritrovati a tutti quanti, anche a chi magari si è appena collegato dalla radio o dalla TV sul canale 67. C'è anche la nostra applicazione e il nostro sito di R101.it. Riprendiamo dai Green Day con 21 Guns.

Ananai Tango su R101, 21 e 8 minuti. Non è mai lunedì, è sabato 11 di luglio, domani è domenica. Poi insomma ancora un po' di ore, un po' di tempo per godersi il weekend. Poi arriverà ovviamente anche lunedì, ma abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme qui nell'Enjoy the Weekend. Con me Leo, c'è un gioco che ci porta in giro per il mondo in varie città, come ogni tanto in realtà ci capita di fare, e che vi racconto adesso. Allora, c'è questa classifica delle top 100 città, come si può dire, camminabili al mondo, no? Una classifica fatta basandosi su oltre 500.000 recensioni raccolte tra l'aprile del 2025 e l'aprile del 2026, che a seconda delle recensioni di vari utenti stila proprio la classifica delle 100 città che sono più belle da girare a piedi al mondo. Io anche qui vado a chiedervi, poi andremo a vedere un po' il podio, le prime 5-6, che è abbastanza interessante, andremo a vedere anche se c'è un po' d'Italia in questa classifica, ma vi chiedo, secondo voi, qual è la città al mondo più bella da girare a piedi? Quindi bisogna considerare sia la bellezza della città, ovviamente, deve essere una città attraente, una città con tante cose da vedere, con un bel ambiente, ma deve essere, insomma, bella da visitare a piedi, non deve essere, non so, dico Los Angeles, a piedi è infattibile, è una bella città, però a piedi non puoi muoverti da una parte all'altra della città. Quindi, pensando a tutti questi criteri, provate a dirci con messaggio vocale al 331 80 90 101, secondo voi qual è, insomma, la città che è più, secondo questa classifica, è più bella da girare a piedi in giro per il mondo. Intanto Bruno Mars con On My

0: Impala e Jenny Dracula su R101. Vi sto chiedendo, secondo questa classifica delle 100 città più belle dal punto di vista delle camminabili, ecco, al mondo, qual è la numero uno? Cioè la città più bella da camminare al mondo.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Entro nello spazio, ti mangia perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Robbie Williams con Feel dal 2002, ritrovata nel sabato sera di R101, il nostro Enjoy the Weekend. Ben ritrovati, benvenuti anche a chi si è appena collegato dalla radio o dalla TV sul canale 67. Magari siete in viaggio di vostro, in macchina appunto di ritorno da una giornata fuori città, fuori porta, o per lavoro magari state viaggiando. Altrimenti viaggiamo un po' insomma in varie città in giro per il mondo con questa ricerca all'interno del gioco. Una classifica stilata con le 100 città più belle del mondo da girare a piedi, basata su 500.000 recensioni tra aprile 2025 e aprile 2026. Secondo voi la numero uno qual è?
1: La città più bella al mondo da girare a piedi è sicuramente Como, soprattutto Como. Il lago del Segrino. Ciao Dale, Claudia da Como.
0: Como è molto bella da girare a piedi, anche perché è piccolina, a misura d'uomo, c'è il lungo lago, sicuramente hai le montagne vicino, ma non è la più bella secondo questa classifica.
2: Ciao, secondo me la più bella città da girare a piedi è Parigi.
0: Parigi è grandina però, a piedi, anche se ci può stare, comunque una città molto bella. Non è lei?
3: Per me è Matera.
0: No, non è neanche Matera.
2: Senza dubbio New York.
0: New York, beh, un'altra città stupenda, ma secondo queste recensioni non ha vinto lei.
4: Ma Venezia, la numero uno, troppo bella.
0: Convinto il nostro amico, Venezia. Non è nemmeno Venezia, vediamo se lui riesce a indovinare.
5: Napoli.
0: Non è nemmeno Napoli, ma riprovate, ci avete ancora un po' di minuti per provare a indovinare. Ripeto, insomma, secondo questa classifica delle top 100 walking cities, cioè città da girare a piedi, ce n'è una che è la più bella. Secondo voi in che nazione è e qual è questa città? Provateci. Come?

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Damiano David in versione solista, come ci ha abituato insomma da due annetti a questa parte, ritrovato su R101 in questo sabato 21.35. Ancora ciao da parte mia, Leo, nell'Enjoy the Weekend. Stiamo giocando, c'è questa ricerca che ha stilato le 100 città al mondo più belle da girare camminando, e vediamo se qualcuno di voi finalmente è riuscito a indovinare qual è la numero uno di questa classifica.
1: Me è Amsterdam, anche perché se giri Amsterdam in macchina mica ti diverti, eh. Saluti Maurizio.
0: Allora, sì, ho capito Maurizio, giustamente in macchina ad Amsterdam ti diverti meno, anche perché ci sono i canali, quindi anche volendo non ce la fai. Stavo vedendo perché Amsterdam è al sesto posto, però non è la prima. Qual è la prima di questa classifica?
2: Firenze o Roma?
0: Però non è che vale o una o la, cioè devi dirne una sola.
3: E non voglio essere campanilista, ma Roma, Caput Mundi, è la più bella città da girare a piedi nel walking tour, come lo definirebbero gli americani. Roma.
0: Bravo, è Roma. E dietro Roma sul podio c'è Madrid al secondo posto e Budapest al terzo. A completare la top 10 c'è Praga, Lisbona, Amsterdam, Porto, Barcellona, Londra e Berlino. Queste, diciamo, le città più belle secondo questa classifica, basata su delle recensioni vere di turisti, da girare a piedi. Va bene, Roma, ecco, lui viene anche da Roma, è 28 anni, si chiama Fulminacci, nome d'arte, e questa è la sua ultima canzone, Maledetto Me.

0: benedetto me.
1: È molto carina, leggera e orecchiabile la canzone di Fulminacci, Maledetto me, ritrovata qui su R101, in attesa invece di un brano scelto da voi come tutte le ore. Si chiama Canzone che ti fa stare bene e tra pochi minuti vieni a trovarci.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo. Negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame?
20: Mac.
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: avete carta bianca, potete scegliere un artista, un'epoca, un paese, un genere musicale e insomma dirci una canzone che vi mette di buon umore in questo spazio che si chiama appunto Canzone che ti fa stare bene. Basta un semplice vocale, in questo caso al 331 80 90 101. Salvatevi proprio questo numero quando avete una canzone insomma che avete voglia di ascoltare, andate in rubrica, aprite WhatsApp e ce la richiedete, come in questo caso.
1: La canzone che mi fa stare bene sempre è Footloose.

Canzone del 1984, scritto da Kenny Loggins per la colonna sonora del film omonimo, cioè Footloose, e il brano che racconta di questo ragazzo che non può fare a meno di ballare, incoraggia anche un po' tutti gli altri a fare lo stesso. Il ritmo infatti non può che dare ragione a questo testo, perché è molto allegro, molto ballabile, molto, molto preso bene. Stavo vedendo anche che questa canzone fu inserita nelle nomination ai premi Oscar di quell'anno, dell'84, nella categoria Oscar alla migliore canzone. Poi il premio è andato a I Just Called to Say I Love You di Stevie Wonder, quindi altra super super canzone che è arrivata prima di questa appena ascoltata. E tra l'altro Kenny Loggins, che ha interpretato questa canzone durante il Live Aid a Philadelphia l'anno dopo, l'85, quindi insomma è un altro momento in cui l'ha cantata dal vivo. Noi stiamo per chiudere l'ora, lo facciamo con tre canzoni una dopo l'altra, e la prima è di Avicii insieme a Simon Aldred.

the music.

Meno di un minuto alle 22 di questo sabato 11 di luglio, siete su R101. Poco fa c'era Samurai J con Flamenco Paranoia e io sono Leo che vi dà il benvenuto e ben ritrovati a chi ci ascolta dalla radio, anche dalla TV sul canale 67, oltre che la nostra app e al nostro sito r101.it. Tra poco ci scambiamo i programmi di questa sera, quindi ci racconterete un po' come state concludendo questo sabato, se siete in viaggio, se state lavorando, se vi state rilassando. Lo facciamo tra pochissimo.

With Me, Sam Smith e Mary J. Blige qui su R101 inaugurano l'ora delle 22 passate da 6 minuti. Ancora buon sabato e buona serata a tutti voi là fuori, ovunque voi siate. Prima di passare appunto al momento in cui ci immergiamo un po' nei vostri racconti di serata, c'è un aggiornamento per quanto riguarda l'Italia nazionale di calcio. No, non andiamo ai mondiali, anche perché ormai siamo ai quarti di finale ed è un po' tardi, ma il presidente della FIGC nuovo, Giovanni Malagò, ha dato un incarico a Paolo Maldini, un ruolo mai visto prima tra l'altro in federazione, che è quello del direttore tecnico e presidente del Club Italia. Praticamente sceglie, diciamo, sarà protagonista e contribuirà alla scelta del nuovo CT, ma anche alla gestione un po' dell'intera filiera nazionale, quindi proprio intera squadra nazionale. Insieme a Maldini arriverà anche Leonardo, ex allenatore del Milan, opinionista eccetera eccetera, e brasiliano, nella qualità invece di advisor. Quindi insomma nuove figure all'interno della nazionale di calcio. Maldini, tanto acclamato da vari tifosi, diciamo è un po' il nome più altisonante. Poi c'è Leonardo, oltre a Giovanni Malagò, che è il nuovo presidente della FIGC. Bene, possiamo passare ai vostri racconti, se volete insomma portarci un po' con voi a vivere questo sabato, volete condividere con me e con tutti quelli all'ascolto la vostra serata, potete farlo al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale. Il mio sabato sera prevede, e continuate voi, che siate in viaggio, che stiate lavorando. E a proposito, saluto chi lavora proprio mentre si guida, quindi camionisti, taxisti, forze dell'ordine, ma anche vari operatori sanitari, ospedali, insomma saluto un po' tutti quelli che stanno lavorando a quest'ora, un abbraccio forte a voi. Dicevo appunto, se state lavorando, se invece magari state tornando da una cena fatta con amici fuori, se ci state ascoltando da casa con un po' di aria condizionata al fresco e guardandoci dalla TV sul canale 67, insomma raccontateci un po' la vostra serata, il vostro sabato, noi siamo qui per condividervi. Intanto arriva Rose Villain con la sua Click Boom su R101. Non riesco.

0: R101 22 1/4. Buon sabato, ci state raccontando come state passando la vostra serata. Sentiamo subito un racconto.
1: Sempre Nicola, arrivo dall'officina, grazie. Ciao. Per la compagnia. E stasera super sorpresa, ho comprato una BCS, un taglierba, e il vecchio proprietario ha avuto la fantastica idea di coprire un buco nel carta del blocco motore con la carta e poi riempire di silicone in modo tale che, essendo sporco di olio, sporco, non si vedesse. Io oggi nel pulire è venuto via, è venuto fuori tutto l'olio motore, adesso devo saldare tutto, madonna santa, questa proprio è una bella tragedia.
0: Io ho bisogno di un interprete che mi traduca la descrizione tecnica di questo nostro amico, che però ci ha mandato una fotografia anche, e vedo questo strumento marchingegno particolare, anche chiamato taglia erba, come mi ricorda Pari in regia, pieno di fango, insomma, che lui sta cercando di sistemare, come ci ha raccontato. Questo era solo il primo. Se volete unirvi anche voi con il racconto di questo sabato, il mio sabato sera non è ancora finito, comunque prevede, raccontateci proprio come lo state concludendo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Una grande produzione quella di Gabri Ponte, una grande voce quella di Jovanotti, insieme DNA, la loro ultima canzone, ritrovata qui su R101. Raccontateci la vostra serata con un messaggio al 331 80 90 101.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ascolta R101. Dal

0: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
1: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
2: Il muro dà, il muro prende.
1: Con Max Giusti.
2: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
1: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Timberlake su R101, sulla produzione di Timbaland 4 Minutes era il titolo della canzone in questo sabato 11 di luglio 2026, 22 e 25 minuti. Mancano mezz'oretta anche all'inizio dei quarti di finale dei mondiali tra Inghilterra e Norvegia. Secondo me è una delle partite più belle fino adesso sulla carta, in cui anche non si sa bene chi potrà vincere, perché sono due squadre estremamente forti che secondo me potrebbero andare avanti. Vi aggiorneremo poi in caso di cambiamenti di risultato dalle 23 in poi. La vostra serata invece come sta andando? Siete in viaggio? Vi state spostando? Sentiamo.
1: Buonasera R101, noi stiamo andando a Rimini, io e il mio ragazzo, e niente, siamo in autostrada e ci state facendo una bella compagnia.
0: Bene, siamo contenti, buon viaggio. Non mi sembra dalla voce che ci sia coda, anche perché a quest'ora non credo, non dovrebbe esserci, quindi insomma buon arrivo a Rimini e godetevi un po' di mare, un po' di cibo buono. Forse luglio, beh, inizia la stagione un po' piena, sì. Pensavo forse giugno, ancora luglio troverete un po' di gente. Loro, dei giornalisti, che avevano fatto una canzone, tra l'altro, di una città lì vicina, cioè sotto il sole di Riccione, questa invece è Maradona y Pelé.
2: Le

0: Era West Coast degli War Republic qui su R101 ad accompagnarci in questo finale di sabato sera nell'Enjoy the Weekend, che è proprio il programma che fa da finale di giorni del weekend, no? Dal venerdì alla domenica ci porta alla mezzanotte con me Leo. E, pronti a sentire un racconto di questa serata? Ci state portando un po' lì con voi a vivere quello che state facendo.
1: Ciao R101, sono Lucio dalla Calabria. Sono insieme al mio giovanottone speciale, stiamo facendo una passeggiata, per lui rilassante, per me un po' meno, però ci divertiamo ad ascoltarvi. Un abbraccio.
0: Per lui divertente, cioè nel senso, per lui una passeggiata semplice, per te un po' meno, per via dell'età immagino, però dai, mi sembravi contento anche tu, quindi buon cammino e grazie di ascoltarci.
2: La mia serata è stata una serata alternativa, di un sabato alternativo, perché sono stata a casa di una coppia di miei amici che hanno avuto un incidente e mi sono occupata di loro. Ho fatto da badante, da infermiera, da cuoca, da lavapiatti. E niente, è stato un sabato sera molto molto divertente.
0: Beh, divertente, l'importante è che tu ti sei divertita, sicuramente saranno stati molto contenti loro, perché insomma è un bel gesto da amicizia da fare, quindi serata alternativa come hai detto tu, sicuramente bello scoprire programmi magari un po' inediti o che uno non si aspetta, no? Sabato sera uno pensa che le cose da fare siano sempre quelle due, tre lì, e invece saltano fuori programmi un po' più inediti e originali. Tra poco altri racconti, se volete unirvi al 331 80 90 101.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Sabrina Carpenter, Tears era il titolo della sua canzone, ritrovata qui su R101 nell'Enjoy the Weekend. Tra poco, lo sapete, arriva la canzone che ti fa stare bene. Se ne avete una in mente da richiedere, potete farlo in questi pochi minuti.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
10: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Weekend su R101 con la canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, un'occasione per magari condividere un bel momento del passato in cui questa canzone ha fatto da colonna sonora, e la richiedete al 331 80 90 101 come in questo caso.
1: Ciao R101, Ugo da Viterbo, la canzone che mi fa stare bene, non so se la conoscete, sono i Modern Talking, il titolo è You're My Heart, You're My

0: Heart, You Are My Soul e Modern Talking su R101. Loro sono una band tedesca, magari il nome insomma farebbe pensare più agli Stati Uniti o al Regno Unito, invece vengono dalla Germania. 1985, anno in cui accadevano tante cose. Pensate, veniva registrata We Are The World in quell'anno, sbarcava al cinema Ritorno al Futuro, c'era il Live Aid, concerto evento per combattere la fame in Etiopia, e nascevano un sacco di sportivi importanti: Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, Michael Phelps e tanti altri insomma in quell'anno. Il Verona era campione d'Italia e la Juve vinceva la Champions League. Purtroppo da allora insomma non è capitato tante altre volte, e a mio malincuore, no? essendo juventino. Concludiamo con un vostro programma di come avete passato e di come state concludendo questa serata.
1: Ciao R101, io sono con il mio fidanzato, abbiamo passato la giornata ad Arenzano al mare e adesso stiamo tornando.
2: Ci siamo mangiati due belle pizze in riva al mare e adesso torniamo a Bergamo.
1: Ci avete fatto compagnia, abbiamo cantato le canzoni.
0: Allora, molto contenti di avervi fatto da colonna sonora. Sono andato a vedere Arenzano, siamo in Liguria, Bergamo, 2 ore e 20 di macchina. Sperando che non ci sia traffico a quest'ora, si può fare insomma abbastanza liscia. L'unica roba è che due pizze da Renzano sì sono buone, focaccia forse era un po' meglio visto la zona, con un po' di pesto sopra, due trofi al pesto, però dai, pizza in spiaggia va bene, era comunque un momento romantico. Come questa canzone di Tiziano Ferro è La differenza tra me e te.
3: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

music. R101.

Aprire l'ora delle 23 qui su R101, buon sabato 11 di luglio a tutti quanti, l'Enjoy the Weekend procede fino alla mezzanotte con me Leonardo Regazzoni e con tutti voi là fuori che ci ascoltate dalla radio, dalla TV oppure dalla nostra applicazione o dal nostro sito dr101.it. È anche l'orario in cui inizia la partita, quarti di finale dei mondiali di calcio tra Inghilterra e Norvegia. Paola e Chiara, vamos a bailar!

Star City insieme a Adam Levine su R101 Locked Away, ritrovata alle 23:08 minuti. Ancora buona serata, buon finale di questo sabato nell'Enjoy the Weekend insieme a me, Leo. E Adam Levine, frontman dei Maroon 5, che sono venuti anche a Milano il 25 di giugno, e R101 era anche radio ufficiale del super evento. Magari qualcuno di voi ha avuto la fortuna di essere lì dal vivo a godere di questa bella serata, di questo gran concerto all'ippodromo di San Siro. Gli Star City invece sono questo duo musicale statunitense, in particolare vengono dai Caraibi, dove attualmente sono le 3:08 minuti della notte, quindi si sta dormendo alla grandissima. E stavo vedendo anche un po' di curiosità sui Caraibi, insomma siamo nel centro America, più o meno 7.000 isole, pensate, ma oltre il 75% della popolazione vive solamente su due isole, cioè Cuba e Hispaniola, che sono divise tra Haiti e la Repubblica Dominicana. E fa effetto appunto questa cosa, cioè tante isole però molte non abitate, non colonizzate. E una di queste isole disabitate, delle Bahamas, è famosa perché, non so se avete visto magari anche sui social, è questa spiaggia con sabbia bianca che insomma bagna, cioè che è bagnata da un mare cristallino, dove ci sono questi maiali selvatici che si trovano in spiaggia e vanno anche tanti influencer, tanti turisti a farsi le foto insieme, perché fa strano comunque vedere dei maialini in spiaggia, in acqua, alle Bahamas, e puoi fare il bagno con loro, accarezzarli, fare varie foto. Tra poco altre curiosità, perché è una zona, oltre ad essere bellissima, con un po' di curiosità anche storiche. Se qualcuno di voi andrà o è andato ai Caraibi nella sua vita, fateci un piccolo resoconto di com'è andata, se volete. Noi vi aspettiamo. Intanto c'è Ava Max.

Buona domenica, c'è Safe nel sabato di R101, ancora per una quarantina di minuti abbondante. Lo concludiamo insieme qui nell'Enjoy the Weekend. Siamo finiti poco fa, grazie anche alla musica, nei Caraibi, e stavamo vedendo un po' di curiosità. Leggo anche il messaggio di Marco, che nel frattempo ci ha fatto sapere che lui ha passato lì l'estate scorsa per 2 settimane. Un posto magico, mare stupendo, natura selvaggia. Lo consiglio a tutti quelli che vogliono ricaricare un po' le batterie e le energie. E un po' di curiosità sui Caraibi, appunto, oltre a quelle che dicevamo poco fa: si possono trovare, uno degli unici posti, alle isole Barbados, le scimmie verdi africane. Pensate, si trovano solo lì, o meglio, si trovano soprattutto lì. Furono portate dall'Africa occidentale ed erano degli animali da compagnia dei coloni del 1600, che le portavano come animale da compagnia e poi si sono diffuse sull'isola. Un'altra isola curiosa e abbastanza interessante, quella di Saint Martin, è un'isola divisa a metà, cioè a metà isola che è francese, la parte nord, mentre la parte sud appartiene al Regno dei Paesi Bassi, ed è veramente una piccola isoletta divisa tra due stati. Molto bello anche il fatto di questa pista aeroportuale, che si trova sull'isola di Saba, ed è cortissima, è lunga appena 400 metri, di solito sono molto più lunghe, finisce a strapiombo sul mare da entrambi i lati. È praticamente la pista di aeroporto più corta del mondo, e quindi l'aereo, insomma, deve metterci poco per decollare, altrimenti si finisce in acqua. Dai Caraibi andiamo invece in zone un po' più fresche, la Norvegia, che tra l'altro è in campo con l'Inghilterra, ancora 0-0. The Bausa con Magnetic.

0: house norvegese, si chiamano The Bausa e stanno avendo veramente tanto successo con questa loro canzone che si intitola Magnetic. Una quarantina di minuti a mezzanotte, concludiamo il sabato sera insieme qui in diretta.
1: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
2: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
13: Il muro dà, il muro prende.
12: Con Max Giusti.
13: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
12: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Pulse su R101 nel nostro sabato sera dell'Enjoy the Weekend. Siamo rimasti ai Caraibi, a questo punto approfondiamo davvero un po' di curiosità su questo posto che vede tanti di voi, diciamo tanti che sognano di andarci, e qualcuno che ci ha scritto poco fa, abbiamo anche letto qualche messaggio di esserci stato negli scorsi anni. Curiosa questa cosa delle cattedrali sommerse. Siamo a Grenada e si trova il primo parco di sculture sottomarine al mondo, praticamente queste statue di grandezza naturale che creano una sorta di barriera corallina artificiale molto bella per i subacquei dell'isola. E inoltre, oltre al mare, alla natura, alle spiagge, c'è questa sorta di deserto nelle isole ABC, che prendono il nome dalle iniziali di queste tre isole, cioè Aruba, Bonaire e Curaçao. Tra l'altro Curaçao c'era anche ai mondiali di calcio e ha fatto il suo primo storico gol mondiali, e hanno una sorta appunto di deserto, quindi si può trovare un panorama cactus, colline rocciose, poca pioggia, quindi anche abbastanza vario, dal mare al deserto a zone un po' più di natura rigogliosa, quindi un posto abbastanza vario. Va bene, allora c'è tempo anche per richiedere, se volete, tra poco la canzone che ti fa stare bene, che arriverà tra un quarto d'ora circa, sempre con i vostri con le vostre richieste al 331 80 90 101. Intanto Cesare Cremonini. Logico.

0: Bella canzone, in attesa di sentirli nel fine primo tempo della finale dei mondiali di calcio di quest'anno. Ci sarà una sorta di halftime show alla football americano, che durerà 25 minuti al posto di 15, in cui si esibiranno i Coldplay proprio in mondovisione, ecco, mettiamola così. Intanto nuova canzone di Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Dopore il mondo c'è Karol G e Manu Chao qui su R101 23:40. Si è sbloccato il risultato dei quarti di finale dei mondiali, Norvegia 1 Inghilterra 0, siamo al 40° minuto, per ora insomma la Norvegia avanti. Tra poco concludiamo con la canzone che ti fa stare bene.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà, il muro prende.
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
10: Da lunedì 13 luglio alle 18:45 su Canale 5.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
14: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.

0: Pronti a concludere questo sabato con musica scelta da voi al 331 80 90 101. Questa è la canzone che ti fa stare bene.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è People Hold On. Ciao da Taormina.

Erano i Cold Cut insieme a Lisa Stansfield su R101 dal 1989 con la canzone che ti fa stare bene, richiesta proprio da voi. Era un anno ricchissimo di musica e anche di avvenimenti. Pensate, nasceva il Game Boy, che insomma ha fatto accompagnato magari vari pomeriggi di generazioni di quegli anni. Usciva al cinema L'attimo fuggente e cadeva soprattutto il muro di Berlino il 9 novembre di quell'anno. Il 17 dicembre, sempre dell'89, invece c'era il primo episodio dei Simpson e da lì in poi insomma ha accompagnato anche quello insieme al Game Boy tanti rientri da scuola per tanti studenti delle medie e del liceo. Venendo allo sport, il Napoli vinceva la Coppa UEFA in quell'anno e il milanista Van Basten vinceva il pallone d'oro proprio nel 89. Non solo una canzone, come sempre vengono fuori tanti ricordi di quell'anno che ci ricordate voi con la canzone che ti fa stare bene. Un po' di musica in chiusura, poi ci salutiamo, partiamo da Metre Games con Esche Tu Mem.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, sono loro che concludono il sabato sera dell'Enjoy the Weekend su R101, ci portano la mezzanotte che scocca tra pochi istanti. Abbiamo finito per oggi, ovviamente torniamo domani a partire dalle 20 per un'altra serata insieme con me, Leonardo Regazzoni, tutti voi, spero siate stati bene, ringrazio anche Pari De Ausili in regia, buonanotte, godetevi la domenica, ci si risente domani sera. Ciao, a domani!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
2: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità in Emilia e sulle regioni adriatiche, con qualche acquazzone su Marche, Abruzzo e Puglia. Tanto sole altrove, con solo qualche breve isolato temporale nel pomeriggio sull'Appennino centrale e meridionale. Temperature massime in rialzo al nord, poche variazioni nel resto d'Italia, caldo afoso intenso in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101,

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: Io sono magico, romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.